Sono le 2:02. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Top Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi.
1: Top Italia Radio.
2: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovrà

e ti vengo a cercare, anche solo per vederti o parlare, perché ho bisogno

0: 9:03:03.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Sei su Top Italia Radio, interagisci con noi, scrivici al 349 722 5831.

Music Box. Tap Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: le 4 e 3 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Italia Radio, c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.
1: Isn't it strange? They used to know me. All the highs and lows and in-betweens, and now you see me and just say hey. Isn't

Sono le 6 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: let me go.
1: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

Quella volta tu sei andata sola, con un biglietto ma di sola andata. E mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca

Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio la nuova settimana. Ariete, per tutti i single sarà una giornata favorevole. Chi è in coppia invece è tranquillo perché regala dei suggerimenti alla dolce metà, utili per entrambi. Finalmente è in corso un grande recupero psicofisico generale. Toro, nuovi incarichi lavorativi non vanno sottovalutati. Chi ha una relazione di coppia deve avere un po' di buona volontà in più per risolvere alcune questioni. I cuori solitari possono fare degli incontri interessanti. Gemelli, chi cerca l'amore può vivere delle emozioni intense. Il settore professionale è abbastanza favorito. Una leggera stanchezza potrebbe arrivare in tarda serata, forse anche a causa del caldo. Cercate refrigerio e riposo. Cancro, chi è solo da troppo tempo non deve farsi prendere dall'ansia. Chi fa parte invece di una relazione amorosa potrebbe ricevere una risposta interessante. Attenzione, perché nel lavoro ci sono alcune incomprensioni da superare. Leone, chi è in coppia deve cercare di non perdere la pazienza con il partner. I cuori solitari devono fare attenzione ai rapporti con la famiglia. Nel campo lavorativo invece manca la convinzione per iniziare un nuovo progetto. Vergine, finalmente ci saranno occasioni di guadagnare più denaro, ma anche le prospettive di trovare un lavoro adeguato alle vostre esigenze. Avvierete una frequentazione che potrebbe migliorare la vostra situazione sentimentale. Bilancia, avrete oggi un atteggiamento molto tranquillo di fronte a qualche sfida in più. Tutto merito di una bella fortuna che si sta facendo sentire, soprattutto sul piano professionale, da cavalcare il più possibile. Scorpione, costruire una relazione in questo momento potrebbe togliervi un po' di tempo. Vi sentirete abbastanza stanchi fisicamente e tutto ciò di cui avrete bisogno sarà un riposo a tutto tondo. Sagittario, le stelle annunciano una forte sensazione di disagio nel lavoro e una voglia irrefrenabile di staccare la spina per un po' di tempo. Cercate di farlo il prima possibile, lontano da tutto e tutti. Capricorno, fintanto che riuscirete ad avere un po' di calma, il lavoro vi darà poche problematiche. Le vicende burrascose sul piano amoroso, però, vi spingeranno a trascorrere un lungo periodo da single per poter ricostruire il vostro equilibrio. Acquario, molti di voi sapranno dimostrare una logica inflessibile, guadagnandosi la stima di amici, familiari e conoscenti. In amore prendete le iniziative giuste per trasformare una giornata ottima in una straordinaria. Pesci, largo spazio a progetti futuri e nuovi amori. Ricordatevi di mantenere il cuore sempre allerta, perché è la chiave per sentirsi vivi. Sfruttate questo periodo favorevole per mettere in cantiere qualcosa di nuovo. Oggi vi saluto con le parole di Seneca. Ritirati in te stesso per quanto puoi, frequenta le persone che possono renderti migliore e accogli quelli che puoi rendere migliori. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 7:02.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, la scure di Trump si abbatte sui colloqui tra USA e Iran. Da Camp David il presidente ha gelato l'Iran quando era già seduto al tavolo con Vance, arrivato a Bürgenstock per aprire la fase 2 dei negoziati. Se non fermate Hezbollah in Libano e non aprite Hormuz, non avrete più un paese dove tornare, ha minacciato il tycoon. Immediata la replica di Teheran. Stia attento a quello che dice il nostro esercito. È pronto a rispondere, ha detto il capo negoziatore Galibaf prima di lasciare le trattative. Spiazzato il vicepresidente USA che poco prima aveva espresso ottimismo sull'andamento dei negoziati. Intanto raid ucraini sulla Crimea occupata, 5 i morti, al buio parte della penisola, sospesa la distribuzione di carburante alle auto private. C'è un nuovo attacco di Trump alla Premier, Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci, non va bene, dopo miliardi spesi non hanno preso parte alle azioni in Iran, ha detto. Palazzo Chigi resta in silenzio difendendo la linea tracciata, dopo le prime repliche ferme non rispondere più alle accuse. In mattinata ieri a sorpresa la Premier si era recata alla dunata degli alpini a Gemone, in Friuli, avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha detto. La Premier quindi detta la linea ai suoi ministri, invitandoli a partecipare al ricevimento a Villa Taverna per l'Independence Day, per la Photo Opportunity. L'obiettivo è mantenere saldo il rapporto con gli USA. E siamo alla cronaca, le due sorelline scomparse dalla casa famiglia sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. Secondo quanto racconta una testimone che abita vicino al luogo del ritrovamento, erano nascoste da una persona anziana in un complesso di case popolari. Ora saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio. Ancora giovani vittime di incidenti stradali, l'ultimo in ordine di tempo è quello nel Milanese, dove un'auto con a bordo 9 ragazzi è precipitata in un canale. Il bilancio è di 3 morti, il conducente di 19 anni è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test. E sono drammatici i numeri dell'Osservatorio sulla sicurezza stradale, 9 minori morti solo nel fine settimana, intervengono Salvini e Piantedosi. Voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, dice il ministro dei trasporti, ancora troppi ragazzi non tornano a casa. Vorrei trovare il modo di raggiungerli tutti e di incontrarli a scuola e a casa. Torniamo all'estero. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per avere violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo. Nessuna esclusione, neppure alcun ritiro. Michele Mari continuerà a correre per il premio Strega. Lo ha deciso, regolamento alla mano, la Fondazione Bellonci che assegna il premio. Un intervento atteso dopo giorni di silenzio e di imbarazzo e di fronte alla ridda di ipotesi emerse. Il caso è nato per le offese che Mari, primo tra i finalisti, avrebbe pronunciato nei confronti di Michela Murgia, collegando, secondo indiscrezioni, l'intransigenza della scrittrice a un'insoddisfazione personale al suo aspetto fisico. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Lunedì 22 giugno 2026 è il 173esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.35 e tramonta alle 20.49. I santi del giorno sono San Paolino di Nola e San Tommaso Moro. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 22 giugno del 1927 vengono messi in vendita per la prima volta dalla EIMI, un'azienda già nota per la produzione di pianoforti e gettoni, i primi fonografi a moneta, antesignani dei jukebox moderni. Nel 1983 Emanuela Orlandi, cittadina vaticana, figlia di un commesso della prefettura della Casa Pontificia, scompare in circostanze sospette all'età di 15 anni. Si tratta di uno dei più grandi casi irrisolti della storia repubblicana. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 22 giugno del 776 a.C. si inaugura ad Olimpia la prima edizione dei Giochi Olimpici. Nel 1986 a Città del Messico, Argentina ed Inghilterra vanno in campo nel quarto di finale dei mondiali. Diego Armando Maradona realizza due reti che faranno la storia del calcio, fra cui il famoso gol di mano, la famigerata Mano de Dios. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 22 giugno del 2001 Tiziano Ferro pubblica il suo primo singolo, Perdono. Nel 2009 Neffa rilascia l'album Sognando Contromano. E nel 2015 Benji e Fede pubblicano il loro brano d'esordio, Tutto d'un fiato. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo il patriota e politico italiano Giuseppe Mazzini. Nato a Genova il 22 giugno 1805 e scomparso a Pisa il 10 marzo 1872. Compie oggi 77 anni l'attrice statunitense Meryl Streep, considerata la migliore della sua generazione e vincitrice di 3 premi Oscar. Spegni 62 candeline Dan Brown, autore di bestseller da milioni di copie. Le sue storie si muovono tra omicidi, complotti e simbolismi, mettendo in crisi verità storiche e di fede. Buon compleanno a Jo Squillo, la conduttrice televisiva italiana compie 64 anni. 54 candeline sulla torta di Emanuele Filiberto di Savoia, membro di Casa Savoia e personaggio televisivo. E auguri a Giorgio Pasotti, l'attore italiano spegne 53 candeline. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 22 giugno 1969 di una delle prime dive del cinema americano, Judy Garland. Nel 1987 ci lasciava invece Fred Astaire. Le acrobatiche doti di ballerino attore hanno fatto di lui il re dei musical targati Hollywood e un maestro insuperabile di tip-tap. Nel 2020 ci lasciava il calciatore e allenatore di calcio italiano di ruolo attaccante Pierino Prati. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi è fidato in casi avversi, buon amico può ritenersi.

0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
1: Un pomeriggio della vita, ad aspettare che qualcosa voli.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La Fiat 500 è un'auto capace di far innamorare giovani automobilisti. Sempre fedele alle proprie forme, la 500 si è adattata alle necessità del traffico urbano e si è fatta ibrida ed elettrica. La versione mild hybrid, disponibile soltanto con cambio manuale, monta un motore termico da 999 centimetri cubici che apporta alla trasmissione fino a 65 cavalli di potenza, affiancata da un motore elettrico da 5 cavalli. Lo sa controparte elettrica è invece disponibile in due versioni. La prima con motore da 95 cavalli che le affida un'autonomia di 190 km, la seconda con motore da 118 cavalli ed un'autonomia di 310 km. La Volkswagen Polo è un modello classico per chi si appresta ad acquistare la propria prima auto. Disponibile in numerosi assetti, la Polo più economica è la 3 cilindri da 80 cavalli, comprendendo una buona dotazione già a partire dalle versioni d'accesso. Gentile nei movimenti, così come nelle forme, la Polo è adatta per portare comodamente due passeggeri sul divano posteriore. A renderla versatile ci pensa il bagagliaio da 351 litri, una capienza unica per i veicoli di questo tipo. Passiamo alle due ruote, Yamaha R7. Il motore ha ricevuto il già menzionato ride-by-wire YCCT e piccoli aggiornamenti a aspirazione e alimentazione. E questo è praticamente tutto al riguardo. La potenza massima dichiarata resta di 73,4 cavalli a 8.750 giri minuto, mentre la coppia massima è leggermente aumentata, arrivando a 68 Nm a 6.500 giri minuto. Il suo bicilindrico parallelo CP2 sembra però più fluido e potente di prima, specialmente ai regimi medio-bassi. Ducati Hypermotard V2SP. È più leggera, più compatta, più potente e più sofisticata. Il cuore pulsante della nuova Ducati è il bicilindrico a V di 90 gradi da 890 cm cubici di cilindrata. Un'unità propulsiva vista anche su altre moto del brand, come Multistrada e Monster, ma con un carattere specifico per la Hypermotard e una cura dimagrante rispetto alla precedente 950, tale da fregiarsi di essere il V2 raffreddato a liquido più leggero mai costruito da Ducati. Chiudiamo con una curiosità. Una novità specifica riguarderà tutte le automobili di nuova immatricolazione nell'ambito dell'Unione Europea. A partire dal 7 luglio prossimo, infatti, questi veicoli dovranno essere dotati obbligatoriamente di un sistema di segnalazione di frenata d'emergenza, in gergo denominato Emergency Stop Signal. In sostanza, le nuove auto dovranno segnalare le frenate d'emergenza con luci di stop in modalità intermittente. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle 2.4 ruote.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, giornata un po' agitata, con troppe cose da fare e poca pazienza per farle. Attenzione a non partire in quarta. Nel lavoro qualcuno potrebbe fraintendere. In amore, meglio non forzare il dialogo. Toro, è la vostra giornata. Idee geniali, battute pronte e intuizioni fulminanti vi metteranno al centro della scena. Giornata perfetta anche per un colloquio, un incontro, un post che farà il boom. L'amore vi cerca. Fatevi trovare. Gemelli, sensibili ma non fragili. Avrete una parola giusta per tutti e questo vi renderà speciali. Qualcuno si accorgerà del vostro valore anche in ambito lavorativo. In serata, una carezza varrà più di 1000 parole. Cancro, troppa voglia di primeggiare potrebbe portarvi fuori rotta, soprattutto nei rapporti sentimentali. Fate un passo indietro e ascoltate di più. Leone, mente lucida e concretezza. Oggi saprete perfettamente cosa fare e come farlo. Se c'era un dubbio, si dissolverà. In amore, poche parole, ma gesti che parlano chiaro. Vergine, l'equilibrio vacilla, ma niente di grave. Vi servirà solo un po' di tempo per rimettere ordine nei pensieri. In amore siete dolci, ma cercate di non idealizzare troppo chi avete davanti. Bilancia, una telefonata, un messaggio o uno sguardo potrebbero oggi accendere qualcosa di intenso in voi. Nel lavoro torna la grinta, la vostra passione farà il resto. Scorpione, occhi puntati su un nuovo progetto o una proposta che stuzzica la vostra voglia di avventura. In coppia cercate complicità, ma non sempre sarà facile trovarla. Sagittario, avrete voglia di fare chiarezza, soprattutto dentro di voi. Una scelta razionale si rivelerà quella più giusta. In serata fate qualcosa che vi dia soddisfazione personale. Capricorno, occhio a distrazioni e dimenticanze. Qualcuno potrebbe fraintendere il vostro silenzio. Meglio chiarire che lasciare le cose in sospeso. Ricaricatevi con qualcosa che amate fare. Acquario, oggi basterà poco per farvi viaggiare con la mente. In amore siete dolcissimi, ma anche un po' lunatici. Concedetevi un po' di silenzio e di solitudine e un pensiero gentile a voi. Pesci, il dialogo con chi amate si fa finalmente più autentico e profondo. Riuscite a chiarire tensioni familiari lasciate in sospeso, rafforzando i legami. Sul fronte lavorativo alcune questioni che vi tormentavano da tempo trovano finalmente una soluzione. Oggi vi saluto con le parole di Sydney Smith. Gli ostacoli sono quelle cose spaventose che vediamo ogni qualvolta distogliamo lo sguardo dalla nostra meta. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura le notizie dall'estero. Una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e una unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. Intanto, sull'altro fronte caldo, raid ucraini su Mosca e sulla Crimea occupata, 5 i morti. Al buio, parte della penisola, sospesa la distribuzione di carburanti alle auto private.
1: E c'è un nuovo attacco di Trump alla Premier. Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci, non va bene. Dopo miliardi spesi, non hanno preso parte all'azione in Iran. Palazzo Chigi resta in silenzio, difendendo la linea tracciata. Dopo le prime repliche ferme, non rispondere più alle accuse. Ieri è sorpresa la Premier essere recata alla adunata degli alpini a Gemona in Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha dichiarato. La Premier quindi detta la linea ai suoi ministri, invitandoli a partecipare al ricevimento a Villa Taverna per l'Independence Day per la photo opportunity. L'obiettivo è mantenere saldo il rapporto con gli Stati Uniti.
2: Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Osama Nayem al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo.
1: A cronaca, le due sorelline scomparse dalla casa famiglia sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. 3 persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona. Sono la madre delle due ragazze, il compagno di lei e il nonno. Secondo la testimone, le due erano nascoste da una persona anziana in un complesso di case popolari. Ora saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio.
2: Nessuna esclusione, neppure alcun ritiro. Michele Mari continuerà a correre per il premio Strega. Lo ha deciso, regolamento alla mano, la Fondazione Bellonci, che assegna il premio. Un intervento atteso dopo giorni di silenzio e di imbarazzo e di fronte alla ridda di ipotesi emerse. Il caso è nato per le offese che Mari, primo tra i finalisti, avrebbe pronunciato nei confronti di Michela Murgia, collegando, secondo indiscrezioni, l'intransigenza della scrittrice a un'insoddisfazione personale al suo aspetto fisico.
1: Siamo al calcio. Belgio-Iran finisce 0-0 in una partita del girone dei mondiali giocata a Los Angeles. Al 25esimo del primo tempo Taremi porta in vantaggio l'Iran, ma il gol viene annullato dal VAR per fuorigioco. Dal 21esimo della ripresa il Belgio di Garcia resta in 10 per l'espulsione di Ngoi, rosso diretto per fallo da ultimo uomo.
2: Con questo è tutto, a più tardi.

Oggi il meteo si presenta con un lunedì che procederà semplice, con aria buona e nuvole lente che attraverseranno il cielo senza fretta, mantenendo un ritmo quieto e rassicurante. Tutto sembrerà così stabile che quasi ti dimenticherai del tempo.

0: ミュージックボックス。
1: Nuovi sviluppi preoccupanti per il futuro di Realco. Nell'asta del 10 giugno non è arrivata alcuna offerta per i principali asset del gruppo, inclusa la rete commerciale e il centro distributivo. L'unica proposta riguarda il lotto 5, con 9 punti vendita. I sindacati parlano di quadro estremamente critico e chiedono la riapertura del tavolo in regione Emilia-Romagna. Attesa ora per il piano concordatario, in scadenza il 12 giugno, decisivo per capire prospettive e tutele occupazionali.
2: EP Aging inserisce l'ipoacusia tra le sue priorità e accoglie SIAF nell'alleanza per l'invecchiamento attivo. In Italia il 13% degli over 65 ha problemi di udito, spesso non diagnosticati. L'obiettivo è portare il tema nelle sedi istituzionali, chiedere screening, piena accessibilità ai dispositivi e più prevenzione. La salute uditiva è un diritto civile, sottolineano EP Aging e SIA.
1: Due studenti dell'Università della Valle d'Aosta sono stati premiati al primo EUSALP Alpine AI Hackathon, tenuto in Germania dal 6 al 9 giugno. Elisa Giudici e Martino Dalla Fontana facevano parte del team vincitore, che ha sviluppato un'app per incentivare i turisti a scoprire località alpine meno conosciute tramite sconti e agevolazioni. Per loro, in premio, un pass Interrail di 5 giorni.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino a nord-ovest, meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato, con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: Sono le 9:03.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: In primo piano la cronaca, le due sorelline scomparse dalla casa famiglia in provincia dell'Aquila sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. Tre persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona. Sono la madre delle due ragazze, il compagno di lei e il nonno. Secondo quanto dice una testimone, le due erano nascoste da una persona anziana in un complesso di case popolari. Ora saranno trasferite in una nuova struttura protetta nell'Aquila.
3: Ancora giovani vittime di incidenti stradali, tra gli ultimi c'è quello nel milanese dove un'auto con a bordo 9 ragazzi è precipitata in un canale. Il bilancio è di 3 morti, il conducente 19enne è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test. Drammatici i numeri ancora parziali dell'osservatorio sulla sicurezza stradale, 9 minori morti solo nel fine settimana. Intervengono Salvini e Piantedosi, voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, dice il ministro dei trasporti. Ancora troppi ragazzi non tornano a casa, vorrei trovare il modo di raggiungerli tutti e di incontrarli.
2: Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Osama Nayem al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per avere violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo.
3: La guerra USA-Iran è una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e una unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce di Trump di distruggere l'Iran che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati.
2: C'è un nuovo attacco di Trump alla Premier Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci, non va bene, dopo miliardi spesi non hanno preso parte all'azione in Iran. Palazzo Chigi resta in silenzio difendendo la linea tracciata, dopo le prime repliche ferme non rispondere più alle accuse. Ieri a sorpresa la Premier si è recata alla dunata degli alpini a Gemona in Friuli, avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha dichiarato. La Premier quindi detta la linea ai suoi ministri invitandoli a partecipare al ricevimento a Villa Taverna per l'Independence Day per la photo opportunity. L'obiettivo è mantenere saldo il rapporto con gli USA.
3: Nessuna esclusione, neppure alcun ritiro. Michele Mari continuerà a correre per il premio Strega. L'ha deciso, regolamento alla mano, la Fondazione Bellonci che assegna il premio. Un intervento atteso dopo giorni di silenzio e di imbarazzo di fronte alla ridda di ipotesi emerse. Il caso è nato per le offese che Mari, primo tra i finalisti, avrebbe pronunciato nei confronti di Michela Murgia, collegando, secondo indiscrezioni, l'intransigenza della scrittrice a un'insoddisfazione personale al suo aspetto fisico.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
2: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo ai tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
1: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
2: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio. CIDAC.

0: iniziare la settimana con un ospite ancora da lì del Car Peugeot, che anche durante il weekend ha continuato nel suo lavoro di restyling. Adesso è praticamente tutta diversa a livello di colore. Oggi con noi continuiamo un po' nel nostro giro di consiglieri regionali, in generale di gruppi consigliari, e con noi Corrado Bellora, che è un nuovo consigliere di questa nuova legislatura per il gruppo Lega Valle d'Aosta. Buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno.
0: Beh, intanto mi verrebbe da chiedere com'è stato l'impatto col consiglio, prima di entrare nel merito delle questioni, perché insomma è un'esperienza nuova.
1: Sì, è stato anche divertente. Io mi sono sempre interessato di politica, è sempre stata un po' una mia passione, anche per la rubrica che tengo su Gazzetta Mateng, ma proprio così per un mio interesse personale. L'ho sempre visto dal di fuori. Il 28 di ottobre sono entrato all'interno del consiglio. Devo dire che è un'esperienza che però mi piace, è interessante, stimolante, è una cosa nuova. Insomma, scherzavo con degli amici, cioè a 63 anni vivere un primo giorno di scuola è una cosa bellissima.
0: Sì, certo, peraltro in questi primi pochi mesi di fatto di legislatura sono già successe un sacco di cose. Insomma, adesso siamo alle prese con la vicenda Casinò. Insomma, voi nel prossimo consiglio portate una serie di interrogazioni e di interpellanze legate proprio al Casinò. In una vi chiedete se la gestione del Casinò sia davvero scevra da ingerenze politiche, in un'altra vi chiedete a cosa sia servita la task force che è stata istituita per vigilare sul Casinò. Poi vi riferite anche allo stato di agitazione, a tutte le problematiche che, come ben sappiamo, il Casinò sta attraversando, vedasi amministrazione giudiziaria in questa fase. Insomma, vi chiedete ancora in un'ultima questione, in un ultimo punto, cos'altro debba accadere perché il governo regionale metta mano alla governance. Chiederei a Corrado Bellora a questo punto di sintetizzare un po' qual è la vostra posizione su come andrebbe invece gestito il Casinò e quali sono le questioni più urgenti da risolvere in questo contesto che mi pare vi convinca poco.
1: Sì, il Casinò è veramente secondo me un disastro tra i tanti disastri che purtroppo caratterizzano questa amministrazione regionale. Noi come gruppo, io in particolare, abbiamo affrontato questo problema sin dall'inizio. Io dall'inizio del mio mandato, se non ho fatto male i conti, ho già presentato 11 iniziative sul Casinò, proprio perché secondo me è un'azienda gestita malissimo. In particolare ritengo l'amministratore unico totalmente inadeguato rispetto al suo ruolo, ma non perché io abbia qualcosa contro l'amministratore unico, anzi prima di essere eletto manco sapevo che faccia avesse, ma perché secondo me è un'azienda gestita molto male. Diciamo che alcune delle iniziative che tu hai che tu hai citato sono datate, tipo quella sullo stato di agitazione al Casinò, ahimè, per i problemi di eccesso di punti all'ordine del giorno e di arretrato accumulato risaliva addirittura a marzo. Ma diciamo che la più importante è l'ultima che tu hai citato, cioè quella in cui, con una domanda provocatoria, evidentemente io mi chiedo cosa deve ancora succedere perché la regione metta mano alla governance del Casinò, perché evidentemente abbiamo avuto in pochi mesi prima un procedimento penale in cui si ipotizzano fatti gravissimi e sono stati sottoposti a indagine al momento due funzionari, ma secondo me ne seguiranno altri. Poi addirittura una sottoposizione ad amministrazione giudiziaria, che è una roba gravissima. Sinceramente, a fronte di tutto questo, la risposta è stata la task force, che è una roba che sembra una barzelletta, nel senso che hanno preso un gruppo di esperti, li hanno messi lì e credo che l'unico risultato che abbiano ottenuto sia quello di aver buttato via ancora un po' di soldi pubblici, e infatti noi ci chiediamo esattamente questo. L'amministratore unico è riuscito a venire due volte in capigruppo e una volta in quarta commissione a dirci che lui si sarebbe costituito parte civile come Casinò, mentre io mi sono permesso di fargli notare, e temo che non sarò cattivo profeta, che secondo me lui al processo ci sarebbe stato, ma non sul banco delle parti civili, ma probabilmente sul banco degli imputati, magari non lui come persona fisica ovviamente, ma l'azienda come società, come 231, io la vedo molto probabile. Insomma, mi sembra che il Casinò richieda un cambio di rotta che non sto vedendo.
0: Sì, va detto anche, adesso è è un al di là abbastanza enorme, mi rendo conto, al di là di questa vicenda giudiziaria. Il casino comunque non stava mostrando dei brutti dati a livello di numeri, no? Cioè sta andando bene in un contesto in cui i casino non vivono proprio l'epoca più felice, vedasi Chamonix per esempio, che ha chiuso, quindi magari in questo è stato positivo.
1: Questo sicuramente è vero. Se mi si permette una battuta, è stato commesso un reato di appropriazione indebita, nel senso che il casino è stato risanato dalla Lega, diciamolo, è stato risanato dalla Lega e in particolare da Stefano Aggravi, che oggi della Lega non fa più parte, ma che ha fatto un lavoro splendido e gli va riconosciuto, ci mancherebbe, non è che quando smettono di stare con noi smettono di essere bravi, tutt'altro. E poi tutta la giunta Spelgatti, che ha rimesso in piedi il casino, poi c'è stata appunto una appropriazione indebita di questo risultato da parte dell'attuale maggioranza, che appena ha potuto ha posto fine al commissariamento, ha nominato un suo uomo al vertice dell'azienda. Sicuramente l'azienda ha fatto utili, ma perché era stata risanata bene prima, non è certamente merito di questa amministrazione. E anzi, mi pare che il fatto di aver rimesso un uomo della vecchia nomenclatura stia riportando alla luce i vecchi problemi.
0: A proposito di problemi più che vecchi, nuovi, abbiamo scoperto neanche troppo prima che iniziassero i cantieri che le due gallerie, insomma, Corte del Sorelei e Signai, avrebbero chiuso per 370 giorni, insomma, pare, cosa che in effetti è successa, con un po' di ritardo rispetto ai termini previsti all'inizio, però di fatto più o meno da tabella di marcia. In questa vicenda in generale tutti hanno concordato nel dire che il preavviso è stato poco. Ora, il preavviso ovviamente per l'opinione pubblica, non possiamo sapere quanto questo preavviso fosse altrettanto breve per chi invece sta nelle istituzioni. È un po' difficile pensare che, avendo dei membri nel CDA della SAV, la regione non sapesse prima di questi cantieri. Che cos'è che non ha funzionato secondo Corrado Bellora nella gestione della chiusura delle gallerie, ma più in generale c'è qualcosa che non funziona nei rapporti tra regione, istituzioni e società concessionarie?
1: Allora, tu fai la domanda giusta alla persona sbagliata, nel senso che chiaramente, a parte gli scherzi, bisognerebbe chiederlo al nostro presidente della regione, visto che si è autoattribuito la competenza sulle partecipate. Sicuramente c'è stato quantomeno, ma sottolineo quantomeno, un difetto di comunicazione, perché la regione ha tre membri all'interno del consiglio di amministrazione della SAV, uno addirittura vicepresidente, ha un 28% di quote, quindi non è assolutamente possibile che la regione non fosse a conoscenza già con congruo anticipo della necessità di questi lavori. O se non lo era, bisognerebbe andare a prendere i rappresentanti della regione all'interno della SAV e chiedergli perché non lo hanno comunicato. In ogni caso, chiaramente a me non interessa chi dei due abbia sbagliato, ma sicuramente un errore c'è stato, molto grave. Infatti questo è oggetto di una mia iniziativa, quando dico mia evidentemente perché è mia prima firma, mi riferisco evidentemente al gruppo, di un'iniziativa che abbiamo presentato e che speriamo di discutere al prossimo consiglio, visto che sono già due consigli che dobbiamo discutere e che viene rinviata per l'overbooking di iniziative di cui parlavamo prima.
0: Quindi questa è un po' la questione, cioè c'è da fare chiarezza, diciamo, comunque adesso su
1: non questo. C'è dubbio.
0: In generale, io una battuta che facevo con un altro ospite, che era Fulvio Sento, qualche giorno fa, era: nella prossima vita io vorrei reincarnarmi in società concessionaria autostradale, perché mi pare di capire che abbiano un sacco di vantaggi a livello di utili, a livello di un mercato che sostanzialmente non esiste, e soprattutto ogni tanto si ha l'impressione che siano anche al di sopra delle istituzioni nel loro agire, cioè sembra quasi che siano le istituzioni a dover chiedere, insomma, per favore, se avete voglia, ogni tanto dite cosa fate, insomma. Questo un po' se ne è parlato a livello nazionale molto dopo il Ponte Morandi, no? di questa cosa, però mi pare che alla fine non sia cambiato molto e non si vada neanche verso un cambiamento, estendendo qui il discorso naturalmente.
1: È assolutamente vero, io penso che la realtà delle autostrade, ma ripeto, non solo a livello regionale, pensiamo anche alla società Autostrade in Italia, sia una realtà davvero medievale, nel senso che credo sia uno dei pochi ambiti in cui non esiste concorrenza, in cui è chiaro che nel momento in cui tu non hai concorrenza fai i prezzi che vuoi, dai i servizi che vuoi, pessimi, a mio modo di vedere le cose, prezzi elevatissimi, perché chiaramente sei libero di riempirti le tasche in qualunque modo senza alcun controllo. Quindi sì, anch'io se mi reincarno magari andiamo entrambi in CDA.
0: Bene, tra poco parliamo ancora di cantieri con Corrado Bellora, consigliere regionale per la Lega Valle d'Aosta. Dobbiamo parlare sicuramente di quello dell'aeroporto, dobbiamo parlare di tutto quello che sta succedendo intorno all'ospedale, dove sembrerebbe che ci siano degli ulteriori rallentamenti con ricorsi al TAR e, diciamo, di tribunali. Corrado Bellora se ne intende, quindi magari ci può dire una sua anche su questa

0: partire da soli 3,99 euro al mese.
1: Sì, vabbè. Poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
0: Eh no, è qui che ti sbagli. Ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
1: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
0: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
2: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
0: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in titoli.

0: Super Trailers, il cinema alla radio. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
1: Fossi in te sarei nervoso.
0: Sette eredi.
2: Chi è il prossimo?
0: Una fortuna. Nessun testimone.
1: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
0: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
3: Sai come andrà a finire.
0: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema. Super Trailers.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero...

0: iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
1: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
2: Sei una piccola selvaggia, vero?
1: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
5: Eccoci allora in diretta con il consigliere regionale per il gruppo Lega Valle d'Aost, Corrado Bellora, col quale stiamo parlando anche un po' di cantieri. Due in particolare hanno attirato la nostra attenzione. Adesso anche qui ci sono dei punti all'ordine del giorno del prossimo consiglio che forse sono un po' datati, però le questioni sono fuori dall'essere, lontane dall'essere risolte. Quella dell'aeroporto, che ancora prosegue nei suoi lavori e che, come sappiamo, questa è una notizia di qualche settimana fa, ha visto sia i tempi che i costi dell'ultimazione dei lavori evitare. Un discorso che speriamo non si applichi di nuovo all'ospedale, il quale tuttavia, insomma, nella costruzione del nuovo ospedale ha già visto i costi aumentare, ma sappiamo che il nuovo ospedale c'è di mezzo ora questo ricorso al TAR dell'impresa che è arrivata seconda nell'appalto, che quindi ha voluto fare ricorso, e questo potrebbe ulteriormente allungare i tempi di ultimazione dei lavori. Facciamo un po' il punto magari su questo, cioè sono intoppi fisiologici in un quadro normativo e così di inflazione anche normale, oppure c'è una mala gestione che forse si poteva migliorare in questi due grandi cantieri?
6: Allora, diciamo che i ricorsi sono fisiologici, specie in questo triste paese in cui un ricorso non si nega a nessuno. Io non mi occupo di diritto amministrativo, io di mestiere faccio il penalista, però sento parlare i colleghi amministrativisti e vedo che comunque è un mondo molto particolare. Sinceramente, però, sia il casinò, l'aeroporto sia l'ospedale, insomma, scontano vecchi vizi, nel senso che certo, magari adesso il ricorso al TAR che ti prolunga i tempi potevi prevederlo, ma è tutto quello che c'era prima che non potevi prevedere. Mi riferisco prima di tutto all'aeroporto. Io faccio una battuta che però è una triste realtà. Io nel 2007 fui eletto presidente del Corecom, l'anno dopo e quindi andavo spesso a Roma per la conferenza dei presidenti, di cui sono stato anche vicepresidente. Io andavo spesso a Roma e nel 2008 si chiude l'aeroporto dicendo fra 5 anni riaprirà, e io ricordo che, scherzando con il mio dirigente al Corecom, gli dissi: guarda, secondo me né io né il mio successore né quello dopo prenderemo questo aeroporto partiremo da questo aeroporto per andare a Roma. E purtroppo avevo ragione, perché era il 2008, avrebbe dovuto finire tutto nel 2013, siamo nel 2026 e quell'aeroporto non funziona ancora. Allora forse chi ha avuto forse anche un po' di megalomania nel prevedere Gaia Aulenti e la grande progettazione, l'aeroporto internazionale, ecco, forse avrebbe dovuto tenere i piedi un pochino più per terra e rendersi conto che in tutto il mondo gli aeroporti vengono fatti lontani dalle città e concentrati nel numero. Solo noi dovevamo fare il mega aeroporto intergalattico per una piccola città come Aosta. Forse chiedere scusa e fare un passo indietro non sarebbe una cattiva idea, ma mi pare che questo sia difficile, soprattutto per il partito che ci governa.
5: A proposito di cose che si fanno di solito ultimamente lontane dalle città, ci sarebbe anche l'ospedale, volendo. Invece abbiamo deciso di farlo, per carità, è una strada anche quella, c'è chi invece dice no, va bene lì perché sei al centro, insomma, proprio del cuore anche demografico, no, della regione, quindi è più facile l'accesso. Ti convince, Corrado, l'idea del nuovo ospedale lì, o l'avresti fatto altrove?
6: No, per niente, io sono sempre stato contrario all'idea di un ospedale in centro città, non ha nessun senso. Pensiamo al traffico automobilistico, all'atterraggio degli elicotteri, a tutta una serie di cose. Poi sull'ospedale sarebbe un discorso lunghissimo da fare, è una materia che a me sta molto a cuore, anche perché io ho seguito come avvocato l'azienda USL per tanti anni, quindi conosco bene quella realtà. L'ospedale di Aosta è un ospedale che ha un bacino d'utenza contenutissimo, ma essendo capoluogo di regione deve avere tutte le specialità, quindi chiaramente già sconta problematiche di questo tipo, legate anche proprio al numero di abitanti, non solo per gli utenti ma anche per il personale infermieristico e tutto quanto. Almeno avrebbe avuto assolutamente senso farlo non al centro della città ma lontano, sarebbe non lontano Milano, ma è in periferia, si sarebbe avuto molto più spazio e molto più si sarebbe potuta fare una cosa decisamente migliore.
5: E chiudiamo con la legge elettorale, che è un altro grande tema, insomma, di cui si sta iniziando a parlare anche un po' più nel vivo, no? Delle commissioni, di tutti i lavori che stanno prima delle adunanze in aula. Sappiamo che la legge elettorale è tornata a essere un grande tema con la questione Testolin. Faccio un piccolo recap per chi si fosse perso le puntate precedenti. Di fatto era stato depositato un ricorso, in particolare dal gruppo consigliare, da alcuni esponenti di AVS, dopo le elezioni, nel quale si sosteneva che Testolin non potesse ricoprire per la quarta volta dei ruoli all'interno dell'esecutivo, all'interno della giunta. Lui, ricordiamo, che è presidente di regione. Il tribunale in primo grado ha accolto questo ricorso, ha detto in effetti nella legge elettorale c'è scritto 3 mandati massimo, e c'è stato adesso poi il ricorso di Testolin che ha congelato gli effetti di questa sentenza di primo grado, e fino a settembre-ottobre siamo un po' in questo limbo, in questa situazione. In generale mi pare che questa legge elettorale, al di là dei 3-4 mandati, piaccia veramente a pochi, e anche quando è stata corretta nell'ultima legislatura, gli stessi che l'hanno corretta ci hanno detto anche qui in diretta, insomma, non è proprio la legge ideale. Corrado Bellora ha un'idea di riforma di legge elettorale, e in generale se vuole commentare tutta questa questione.
6: Allora, come dicevano i politici della Prima Repubblica, la ringrazio per la domanda, veramente questa è una domanda che mi sta a cuore, perché la legge elettorale è stata il mio cavallo di battaglia in campagna elettorale, e appena sono stato eletto la prima cosa che ho fatto è stato depositare una proposta di riforma della legge elettorale a mia prima firma e esserne nominato relatore in prima commissione, proprio perché secondo me è il problema più grosso della Valle d'Aosta la legge elettorale. Ne parlavo già spesso anche nella mia rubrica sui social, prima di essere eletto, anche prima di presentarmi, di pensare di fare politica, proprio perché secondo me, io l'ho definita più di una volta in aula, una schifezza questa legge elettorale, e me ne assumo la responsabilità, e anzi mi sono limitato a dire schifezza perché il torpilocco in consiglio regionale, chiedo scusa, sì, non è concesso, giustamente, sì, sia chiaro. Una legge elettorale deve prima di tutto garantire stabilità, deve permettere che chi viene eletto possa governare, e che se la persona che viene eletta non può governare si torni a votare, e non ci sia la possibilità di fare giochi di potere, rimpasti, salti della quaglia e cose di questo genere. E io dico sempre, non è che ci voglia un esperto di diritto, un genio delle procedure, perché basta banalmente copiare la legge elettorale di tutte le altre regioni italiane, e noi vediamo che quelle sono, o quella del comune di Aosta, siamo a 100 metri, vediamo che, insomma, noi abbiamo avuto negli ultimi 6 anni in comune di Aosta 6 sindaci e 6 giunte, quindi negli ultimi 30 anni, quindi sono le scadenze naturali della legislatura, in regione, se non ho fatto male i conti, abbiamo avuto 23 giunte e mi pare 12 presidenti, cioè è chiaro che c'è qualcosa che non va, ed è chiaro che basterebbe studiare un sistema che garantisca stabilità, e il sistema esiste perché funziona nella regioni, funziona in comune, quindi io credo che sia fondamentale cambiare la legge elettorale. Io mi sono presentato alle elezioni con questo primo punto nel mio personale programma, e mi auguro di cuore di riuscire a realizzarlo.
5: Quindi diciamo un premio di maggioranza, per intenderci.
6: Sì, un premio di maggioranza, molto banalmente noi nel testo che abbiamo proposto a mia prima firma, evidentemente quello che si definisce un testo martire, cioè un testo destinato a essere cambiato, ma è un buttare la palla in campo, poi nel momento in cui la palla rotola si gioca, se non c'è il pallone non si può giocare, e anche solo banalmente prevedere che se una giunta perde la maggioranza si torna a votare, sì, basterebbe, avanzerebbe. Io sono convinto che tutti questi crisi di governo non ci sarebbero.
5: Chiaro, e chi è che non ha interesse a questo punto a fare questa legge? Perché sembra così di buon senso.
6: Mi pare evidente.
5: Il comune di Aosta di fianco, che appunto sulla governabilità quantomeno non ha mai avuto problemi, sembrerebbe così facile da fare, no? Perché non...
6: Una cosa che io detesto è chi risponde a una domanda con un'altra domanda, ma questa volta lo faccio. E chi è che ci governa da più di 40 anni?
5: Ho capito.
6: E abbiamo la risposta su chi ha interesse a far sì che nulla cambi. Perché? Perché questo toglie potere ai cittadini, e dà potere ai partiti, perché il cittadino quando va a votare firma una cambiale in bianco ai partiti, i quali poi fanno esattamente quello che vogliono e fanno le maggioranze che vogliono. Se tu ti devi presentare alle elezioni con il nome di un futuro presidente della giunta e col rischio che se quel presidente della giunta non va a governare si torna a votare, evidentemente tu perdi potere e lo cedi ai cittadini, che è quello che dovrebbe succedere.
5: Ricordiamo anche che Corrado Bellora proviene da una coalizione che alle elezioni si era presentata unita come centrodestra e poi nel minuto successivo è successo che una parte di questa coalizione, nello specifico Forza Italia, è entrata all'interno del governo, quindi si è alleata con la coalizione contro la quale stava andando alle elezioni. Queste anche sono dinamiche che non so quanto si possano correggere a livello di legge elettorale.
6: Beh, nel momento in cui tu prevedi che ti presenti con una coalizione con l'indicazione di un candidato premier e nel momento in cui quel candidato premier non può governare torni a votare, io sono convinto che i colleghi di Forza Italia, se avessero rischiato di tornare alle elezioni, non avrebbero fatto questo salto della quaglia. Ma non ce l'ho con Forza Italia, cioè può essere chiunque altro, perché secondo me nel momento in cui tu ci devi mettere la faccia con gli elettori, allora cambia qualcosa.
5: Avrei voglia di trattenere ancora Corrado Bellora e
6: io volentieri
5: parlare anche di giustizia, perché mi sembra incredibile intervistare uno dei più importanti avvocati penalisti che ci sono in Valle d'Aosta e non solo, e non chiedergli nulla sulla giustizia, anche se tema sovraregionale, questo l'abbiamo capito. Magari organizziamo un'intervista
6: quando vuoi,
5: dedicata.
6: Guarda, quello è il mio mondo, quindi ne parlo con immenso. Io sono stato anche presidente della Camera Penale, quindi ne parlo con immenso piacere.
5: Va bene, intanto lo ringraziamo davvero per essere passato a trovarci qui a Lidia al Carpegio. Gli auguriamo buon lavoro e buona giornata. Grazie a Corrado Bellora.
6: Grazie a voi.
4: Sei pronto a rivivere la storia? Sabato 27 giugno allo spazio P8 Ex Cogne, Pecora Nera e Batman presentano DJ Schiama Aosta. Dalle 20 alle 2.30, 26 leggendari DJ, protagonisti delle notti valdostane dagli anni 70 ad oggi, si riuniscono per una notte irripetibile. Dal Divina al Blue Max, dal Mizar alla Bajur, tutti i locali che hanno fatto la storia, sul palco che ha ospitato Ernia. Seguici anche in diretta su Top Italia Radio. Sabato 27 giugno, non mancare. Sarà leggenda.

0: smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Sono drammatici i numeri dell'osservatorio sulla sicurezza stradale. 9 minori morti solo nel fine settimana. Tra gli ultimi incidenti stradali c'è quello nel milanese, dove un'auto con a bordo 9 ragazzi è precipitata in un canale. Il bilancio è di 3 morti. Il conducente, 19 anni, è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test. Intervengono Salvini e Piantedosi. Voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, dice il ministro dei trasporti. Ancora troppi ragazzi non tornano a casa, vorrei trovare il modo di raggiungerli tutti e di incontrarli.
1: Le due sorelline scomparse dalla casa famiglia in provincia dell'Aquila sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. 3 persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona. Sono la madre delle due ragazze, il compagno di lei e il nonno. Secondo la testimone, le due erano nascoste da una persona anziana in un complesso di case popolari. Ora saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio.
2: La guerra USA-Iran, una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz, è una unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati.
1: Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Al-Masdri ad una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo.
2: Abelardo Della Espriella, il candidato trumpista, ha vinto per un pugno di voti il ballottaggio delle presidenziali in Colombia. Abbiamo battuto il voto forzato, l'acquisto di voti, i partiti tradizionali, la corruzione, i soliti noti e la guerriglia. Ha vinto la Colombia, così ha scritto a caldo sui social. Tuttavia il suo avversario, leader della coalizione progressista Ivan Cepeda, non ha accettato il risultato. Spalleggiato dal presidente uscente, Gustavo Petro ha chiesto il riconteggio dei voti. Quindi, evocando possibili brogli, invita ad attendere il risultato dello scrutinio ufficiale prima di proclamare il prossimo presidente.
1: A fai caldo ancora notti tropicali, ma anche rapide incursioni termiche verso il basso con improvvisi temporali e rovesci. Il solstizio d'estate è coinciso con l'apice di una potente ondata di calore che sta investendo l'Italia, con valori termici tra i più elevati di tutta la stagione, che dureranno per i prossimi 8-10 giorni. A governare il quadro è una imponente rimonta anticiclonica subtropicale, supportata da una fortissima spinta di aria rovente proveniente dalle latitudini nordafricane. Questa massa d'aria compresa verso il basso provoca un'impennata dei termometri fino a 40 gradi, lasciando spazio solo a isolati disturbi temporaleschi a ridosso dei rilievi alpini appenninici.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
4: Non ho un giudizio personale sugli effetti della musicoterapia, perché non l'ho mai sperimentata direttamente. Sono però un fruitore abituale della musica, per il piacere che mi accompagna da sempre nella vita quotidiana. Eppure la letteratura scientifica qualcosa racconta. La musicoterapia viene infatti associata alla riduzione dell'ansia e del dolore percepito, al miglioramento dell'umore nei pazienti oncologici e psichiatrici e persino al supporto nella riabilitazione neurologica, ad esempio dopo un ictus, o nei pazienti con Parkinson, dove il ritmo sembra agganciare il sistema motorio. In fondo, la musica ci accompagna praticamente da sempre. La prima musica strumentale documentata risale a circa 43 mila anni fa, ma forme vocali o ritmiche primitive potrebbero essere molto più antiche, forse 100.000 anni fa. È difficile immaginare che qualcosa di così persistente nella storia umana non abbia effetti profondi sul nostro cervello e sulle nostre emozioni. La cosa curiosa e che il fenomeno sembra estendersi oltre gli esseri umani. Esistono sugli effetti della musica negli animali dei casi: le mucche che producono un po' più di latte con musica lenta e rilassante, le galline che depongono più uova con la musica classica, persino i pesci che sembrano crescere più rapidamente. La produzione di latte bovino, per capirci, aumenterebbe di circa il 3% grazie alla riduzione dello stress che interferisce con l'ossitocina e quindi con la lattazione. E ora arrivano le piante. Leggendo Le Monde mi sono imbattuto in qualcosa di ancora più sorprendente: viticoltori francesi che usano la musica nelle vigne e nelle cantine. A Saint-Serre, il viticoltore Cyril de Benoît diffonde ogni giorno sequenze musicali di circa 7 minuti per rinforzare le viti contro malattie e stress climatici. Racconta di aver osservato delle riduzioni della mortalità da alcune malattie e persino l'assenza di blocchi di fermentazione in cantina dopo l'introduzione della musica. Dietro c'è una teoria della genodica sviluppata da un fisico che si chiama Joël Strmayr. Ogni aminoacido corrisponderebbe a una nota musicale e ogni proteina potrebbe quindi essere tradotta in una melodia. Diffondere quella sequenza sonora aiuterebbe ad amplificare alcuni processi biologici delle piante. Poi c'è chi fa comporre un brano musicale per accompagnare la fermentazione del vino, associando addirittura strumenti musicali diversi vitigni. Non parlano di scienza, ma di armonia, sinestesia, relazione con il terroir. Sarà scienza, suggestione, effetto biologico, marketing, ma probabilmente una miscela di tutte queste cose. Ma trovo affascinante che nell'epoca dell'intelligenza artificiale e dell'agricoltura di precisione continui a riemergere un'idea antichissima, che la musica possa dialogare con gli esseri viventi.
3: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova.

molto bello iniziare con un ospite, è molto bello aver chiacchierato per un'ora con un avvocato, un consigliere, insomma aver potuto confrontarci anche su temi di grande attualità, ma per andare ancora più sull'attualità, ancora più su quello che ci sta veramente intorno, tanto possiamo dire che l'Ideal Care Peugeot che ci ospita, che ringraziamo anche oggi assolutamente, si è quasi adesso mi giro dall'altra parte, vediamo un po' se si vede, sì, quasi interamente tinta di nero ormai, questo è abbastanza evidente. Io peraltro, senza saperlo, ho aggiunto un ulteriore elemento che fa un po' tipo Impero colpisce ancora di Star Wars, una torretta alta più di un metro che emette aria, perché c'è una situazione, diciamo, climatica piuttosto surreale in queste ore. L'estate è iniziata ufficialmente ieri, ricordiamolo, e ci sono già una serie di record che sono stati battuti sotto il piano appunto climatico, che purtroppo ormai non stupiscono più, ma che vengono comunque registrati dai vari quotidiani che tra poco apriamo. Intanto c'è Rovazzi.

l'altro, se per caso vi steste chiedendo come si chiama la perturbazione, cioè l'anticiclone che ci sta scaldando leggermente la vita, si chiama Cerberus. Sono sempre belli questi nomi che vengono dati. Vorrei sempre chiedere, insomma, chi battezza i fenomeni meteorologici, qual è il criterio, no? Però in questo caso è Cerberus, diamo questa notizia. Anticiclone senza tregua, scriverà i news, giugno più caldo di agosto, questo può essere anche una buona notizia in vista di agosto, con una serie di record un po' in giro per l'Europa dappertutto, anche in Piemonte, insomma, di notte si sono toccate delle temperature davvero fuori dalle medie stagionali, che verranno poi, insomma, tratte ovviamente alla fine della stessa stagione, che è partita adesso di fatto l'estate. Mentre, andando su questioni ancora più locali, valdostane, aprendo i vari giornali come facciamo di solito un po' il lunedì, si parla moltissimo di sport, vedo questa mattina, si parla di una serie di eventi che ci sono stati nel weekend, tipo il torneo di calcio a 5 nel centro di Aosta, che è stato vinto da Grotta Bistrò e Celebrity e anche Clinica Batkowski. Facciamo un applauso. Bellissimo. Io per fortuna ho chiuso, diciamo, questo monzo. Il mio osteopata è molto triste, invece sto un po' meglio. C'è stato un bronzo importante che bisogna sottolineare a Francesco Amendolia della Aosta Nuoto ai regionali esordienti, bravissimo. E poi sono tutti i vari vertical, i vari trail, con una serie di valdostani in grande spolvero nel weekend. Ci sono state anche importanti riconoscimenti nel mondo del jiu-jitsu, pensate, jiu-jitsu Aosta, con una cintura per Rami Grairai, spero di pronunciarlo bene, e 7 podi di tutti i vari atleti valdostani tra Rivanazzano Terme e Torino nel weekend, dove ci sono stati importanti eventi legati proprio al mondo degli sport di, non so se definirli di combattimento, so che c'è tutto, si dividono in arti marziali e sport di combattimento, non so in quale delle due categorie vadano, ma comunque applauso. Vale. E via così, insomma, sono tantissimi, appunto, vi dicevo, no? I punti legati allo sport. Ci sono nuove intercettazioni, giusto per parlare di Casinò, che sono emerse sulla vicenda Casinò, pagine e pagine pubblicate, da cui si apprende che addirittura potrebbero rivelare come la casa da gioco venisse usata proprio come lavatrice per riciclare denaro in fish. Beh, questo ormai, insomma, pare, non dico chiaro perché ci va una sentenza naturalmente per acclararlo, però insomma una delle è l'ipotesi, ecco, al vaglio, no? Che è al centro di questa indagine. Adesso, insomma, sono arrivate queste famose analisi forensi sugli smartphone sequestrati ad alcuni degli indagati dell'inchiesta, dopo una consulenza informatica, peraltro fatta, ricordiamolo, dallo stesso esperto che è impegnato anche nel caso Garlasco. Si sarebbe appreso come la Casinò in effetti pare proprio che fosse inquadrata in quel modo, come una sorta di lavatrice per ripulire il denaro in fish, grazie alla complicità di 2 ex funzionari valdostani che gli stessi inquirenti definiscono infedeli e corrotti e considerati incaricati di pubblico servizio in quanto dipendenti di una partecipata regionale. Quindi questo è un altro aspetto che non si sottolinea mai, ma che è importante in questo contesto davvero complicato e, insomma, piuttosto tetro che sta emergendo intorno al Casinò. Seguiremo e seguiranno sviluppi.

0: Marco, dove sei?
1: Alla CIDAC. Sto cercando la giusta compagnia per il nostro aperitivo in terrazza.
0: E chi hai trovato di bello?
1: Una coppia imbattibile, tutta da gustare. La birra artigianale Enapea Gran San Bernarda, 33 cl, a 1,29 euro. Accompagnata dalle patatine classiche Amica Chips da 400 grammi a 2,19 euro.
0: Che meraviglia! Vengo a farvi compagnia anch'io.
1: Sbrigati! Ti aspetto!

0: per questo disco di Celestial alle 10:25 minuti in diretta dall'Ideal Car Peugeot. Segnaliamo anche che ci sono state delle sanzioni piuttosto pesanti, ma direi sacrosante, per il reato di abbandono rifiuti non distante da dove ci troviamo noi, sempre nel comune di Car. Provvedimento avviato e reso appunto tale dalla polizia locale di Car, che ha individuato chi aveva abbandonato in realtà il villero un po' più sopra illecitamente questi rifiuti, peraltro non rifiuti comuni, rifiuti definiti speciali, nello fattispecie tani che contenenti sostanze liquide. Tutto questo era stato mollato nella zona del punto di raccolta rifiuti. Voi direte, beh, allora era giusto? No, ovviamente, come sapete, c'è tutta una procedura per smaltire una certa tipologia di rifiuti. I due, peraltro, non erano neanche abitanti del comune di Car, ma arrivavano da un comune vicino, e il mezzo utilizzato per trasportare questi rifiuti speciali è stato anche sottoposto a fermo amministrativo per un mese. I due trasgressori dovranno pagare, per aver appunto violato la legge, 1000 euro ciascuno.
1: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo, come se fosse un gioco. Ho detto ancora quella parola, non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena.

0: questa città. Ho messo i semi nei cantieri, ho detto sì per stare qua, ma spendo tutto negli aerei.
1: R-E-S-H. Brescia in diretta su Top Italia Radio. Adesso c'è il Music Box, preceduto dal notiziario regionale, quindi colleghiamoci.
2: Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
3: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo ai tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
2: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
3: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio. CIDAC.

0: La Coupe des Alpes arriva a Courmayeur per la tappa finale del suo storico percorso. Sabato, dalle 15 alle 18, le auto d'epoca raggiungeranno il piazzale des Forges, dove resteranno esposte al pubblico fino alle 21. Domenica mattina l'esposizione proseguirà dalle 8 alle 12, offrendo a appassionati e visitatori l'occasione di ammirare da vicino alcuni dei modelli più iconici del motorismo storico.
1: Piemonte si conferma protagonista alla rassegna nazionale dei vini biologici e biodinamici di Legambiente. 4 etichette regionali sono state selezionate tra circa 300 vini provenienti da tutta Italia. Dai vitigni storici agli spumanti bio, le colline piemontesi ribadiscono il loro ruolo tra qualità, sostenibilità e innovazione.
0: Ha fatto il giro dei social il video di un orso inseguito da un'auto tra i vicoli di Oga, in provincia di

tanto ritorno, almeno dentro i Music Box, in diretta sotto Vitalia Radio alla giostra, mentre di fianco a me continua a torreggiare il mio ventilatore. Purtroppo non potete sentire il suo, forse lo sentite, aspetta. Sente un po', sì, ne ho due in questo momento. Ho quello portatilino, che è piccolo, insomma, ce l'ho qui. E poi c'è una specie di torre nera alta 2 metri che mi sono portato da casa per creare un po' di ricircolo d'aria, perché è molto bella la postazione che ci hanno fatto, però è una sorta di serra, diciamo, una sorta di gazebo chiuso un po' da tutti i lati. Tutto questo unito al fatto che il concessionario del Carpegio si è tinto ormai quasi interamente di nero, fa sembrare, devo dire, il tutto sempre più Star Wars, sempre più l'impero colpisce ancora. Sì. Chissà perché questa cosa, tutto successo in un battito di ciglia, era tutto bianco qui, è tutto sgargiante, tutto così, adesso tutto black, completamente black. Non che questa sia una delle notizie, diciamo così, che stanno nei giornali, ecco, questo no, se ne sta parlando un po' dappertutto. Mi dicono anche che c'è stata una certa qual tensione nel torneo di calcio 5 che si è svolto nel centro di Aosta, di cui parlavamo poco fa, per riportare i nomi delle squadre che hanno vinto, almeno così riporta Gazzetta Maten, che parla di una maxi rissa alla Aosta 1100 Cup. Sono dovute intervenire in massa le forze dell'ordine con degli attimi di tensione. Io ti giuro, è uno dei motivi per cui non gioco più, cioè proprio neanche a livello dilettantesco. Capisco perché vi intesite così, ragazzi, cioè veramente non capisco perché a calcio 5 più vai in basso, diciamo, vai sul dilettantesco così.

ti allontani dal professionismo, più le persone sono tese. Perché sta cosa? Non l'ho mai capita, vi giuro. Cioè, siete lì per divertirvi. Cioè, non, vi informo che non state competendo per il campionato nazionale di calcio 5. State facendo un torneo bellissimo, stupendo, organizzato molto bene, con una grande autorevolezza, con premi importanti, tutto quello che vuoi, ma è pur sempre un torneo estivo. Cioè, non so come dire, è sempre una roba per cui dovremmo un po' divertirci. Invece vedo che c'è una tensioncina sempre di fondo che ogni tanto deflagra e si è visto. Vabbè.

Stefani, Somebody Else is benissimo, 10:41. Allora, qualche altra notizia qua e là dei giornali di questi giorni? Vediamo un po'. Allora, aspetta, fammi andare su Rai News, che di solito la guardiamo, Rai News Valle d'Aosta, per stare su questioni ancora un po' più locali. Vedo che sono sotto analisi anche gli appalti nei cantieri ferroviari. No, ti prego, no, ti prego, no, no, no, no, ti prego, no, no, ma pensa, per finire il cantiere, scusami, c'hanno... doveva mica finire a giugno, non era giugno il mese della fine, scusami, adesso vediamo un po'. Controlli interforze effettuati a Donnas e Châtillon nel novembre scorso. Ah, perché novembre scorso? È stata fatta una prima valutazione dalla quale non sono emerse irregolarità palesi. Bene, questo dice il capocentro della direzione investigativa antimafia di Piemonte e Valle d'Aosta, Tommaso Pastore. Si stanno ancora svolgendo approfondimenti sui reticolati collegati alle società autorizzate a svolgere i lavori e i servizi. Ok, quindi le altre aziende che ruotano intorno? Questa è la traduzione, credo di sì. Il sistema antimafia ha una soglia di prevenzione molto efficace, dice. I tentativi però di infiltrazione avvengono attraverso la filiera, cioè le società collegate, soprattutto, ok, attraverso l'esternalizzazione dei servizi. L'andrangheta, a differenza delle altre mafie nazionali, si alimenta fuori dalla sua regione d'origine, che sarebbe la Calabria. La maggior parte delle società potenzialmente corrotte infatti sta al nord, dove c'è ricchezza economica, dice ancora in questo articolo il giornalista della RAI, che vi dico anche chi è Loredana Pianta, che ha firmato appunto questo pezzo, che in parte poi riporta le parole di Pastore, che dice delle cose sull'andrangheta, tipo che appunto l'andrangheta insiste molto e insisteva da tempo in Valle d'Aosta con una serie di alert che dagli anni 80 sono presenti, e ha questa caratteristica per cui va a colpire e cercare di infiltrare soprattutto, appunto, come dicevamo, in regioni esterni, territori esterni alle regioni di origine e di appartenenza. Pensate che il 70% delle interdittive che colpiscono aziende infiltrate sono nel nord Italia, solo il 30% invece nelle aree limitrofe alla regione di origine, ovvero appunto la Calabria. Per ciò che riguarda invece le altre forme di criminalità avviene il contrario, ad esempio la camorra è una mafia le cui interdittive provengono quasi solo, comunque ad alto numero, dalla zona della Campania. Quindi l'andrangheta in questo, lo dico, un po' brutto da dire, è un po' più una multinazionale, cioè un'azienda che funziona meglio, diciamo, potremmo dire, no? Se fosse un'azienda, ovviamente non è un'azienda, è un, insomma, un'organizzazione criminale, però ecco, nell'esserlo è un'azienda, di nuovo questa parola sbagliata, è, diciamo, un'organizzazione di malaffare che ha saputo, insomma, andare ovunque, non solo in Italia ma nel mondo, come abbiamo visto.

0: Justin Bieber, che è ufficialmente alla sua seconda giovinezza, in questo caso però il pezzo di 5 anni fa, si chiama Agosto. L'abbiamo sentito in diretta alla Giostra.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano. Io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

tutto questo sono arrivati i dati di Banca Italia sulla crescita delle regioni italiane, e devo dire la Calabria, sorprendentemente, ne parlavamo prima, insomma, in un senso non particolarmente nobilitante, no? Come culla dell'Andrangheta, no? Della nascita dell'Andrangheta, e ancora adesso, diciamo così, sede anche operativa, c'è tutto un, insomma, un tema legato a dove sono i centri di potere, pare che siano ancora lì. Insomma, la Calabria quantomeno fa segnare un piccolo primato per il 2025, ovvero di regione italiana che è cresciuta di più, in un quadro, devo dire, che sfiora comunque la stagnazione, perché se pensate che la regione che è cresciuta di più è la Calabria, che è cresciuta dell'1,1%, questo vi fa capire davvero che la media è molto bassa. Quella che è cresciuta di meno, stranamente, o meglio, insomma, quella che ha sorpreso di più nei dati che ha fornito è il Veneto, che ha solo uno 0,1% di crescita nel 2025. Questo un po' ha invertito, insomma, gli stereotipi tra nord e sud, insomma, che dovrebbe essere il nord a crescere, il sud invece no. Va detto che per me parlare di crescita quando fai più uno, cioè, proprio va bene, sì, formalmente è crescita, ci mancherebbe altro, però insomma, non stiamo parlando di dati che dice vabbè, c'è un boom in Calabria, c'è un boom economico, il nuovo boom economico, non mi pare, mi pare proprio di no. E il quadro è questo, l'abbiamo detto, è piuttosto, insomma, modesto, no? A livello di crescita generale. Cos'è che ha spinto la Calabria a questo 1,1%? Sono state le agevolazioni fiscali che sono state messe in atto, e anche il boom del porto di Gioia Tauro, che è cresciuto molto e quindi sta un po' trainando. All'opposto invece il caso di Vicenza, che è una delle, insomma, località che uno associerebbe, non dico alla crescita, ma quantomeno non certo alla decrescita, invece sta andando molto male, ed è una città che spicca negativo in questo report, appunto, che è stato fatto da Banca Italia nei giorni scorsi.

0: Camilla, che essendo molto brava è sparita, come tante altre voci carine, insomma, che cambiavano un po' rispetto ai soliti canovacci, molto giovane comunque, sparita si fa per dire, a 24 anni, appena iniziato la sua carriera, lei è sudafricana, peraltro vedo che si esibirà non troppo distante dalla Valle d'Aosta, in quel di Montreux, proprio nei prossimi giorni, nei primi di luglio, ci sarà insomma due date all'interno proprio di una kermesse organizzata in quel di Montreux. Lei è una cantante che davvero ha saputo spaziare in tanti generi, dal pop al contemporary R&B, anche questo genere che si chiama Amapiano, che conosco poco, che è un sottogenere della musica house e del kwaito, che è un genere sudafricano nato appunto in Sudafrica, che si ispira un po' a questi generi, al jazz, al lounge, alla deep house. Quindi Amapiano si chiama, credo, non penso che c'entri nulla con l'italiano, è semplicemente una coincidenza, credo, no, di sillabe, però insomma, segnaliamo anche questo genere tra i vari che esistono nel panorama molto vasto della musica di oggi. Noi ci colleghiamo adesso con le notizie, invece sentiamo la redazione che ci dice di bello, non so se di bello o di brutto, ascoltiamo, poi torniamo live da Lidl Carpegiò.
1: Sono le 11 in punto.
2: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: In apertura il caso delle due sorelline scomparse dalla casa famiglia in provincia dell'Aquila, che sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dalla casa della madre. Tre persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona. Si tratta della madre delle due ragazze, del compagno di lei e del nonno. Secondo una testimone, le due erano nascoste da una persona anziana in un complesso di case popolari. Ora saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio. Non sapevo niente, me l'hanno portata e basta, dice la donna di 80 anni che le ha ospitate in casa. Adesso sto male io.
3: Sono drammatici i numeri dell'Osservatorio sulla sicurezza stradale. 9 minori morti solo nel fine settimana. Tra gli ultimi incidenti stradali c'è quello nel milanese, dove un'auto con a bordo 9 ragazzi è precipitata in un canale. Il bilancio è di 3 vittime. Il conducente 19enne è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test. Intervengono sul caso Salvini e Piantedosi. Voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, dice il ministro dei trasporti. Ancora troppi ragazzi non tornano a casa, vorrei trovare il modo di raggiungerli tutti e di incontrarli.
4: La guerra USA-Iran, una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz, è una unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati.
3: Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni davanti al numero 10 di Downing Street. Starmer si è ritrovato sempre più isolato dopo la vittoria del suo rivale interno al partito laburista Andy Burman in un'elezione suppletiva. I 100 deputati laburisti hanno chiesto la sua uscita, circa un quarto del gruppo parlamentare del partito.
4: Condannata a ricevere 74 frustate perché si è esibita senza indossare l'hijab. È la condanna che il tribunale della città iraniana di Qom ha inflitto alla cantante Parastu Ahmadi e, come lei, al gruppo di 7 artisti con cui nel dicembre 2024 la 29enne aveva trasmesso un concerto da solista in diretta su YouTube. Oltre alla punizione corporale, gli 8 condannati non potranno lasciare l'Iran per 2 anni e per lo stesso lasso di tempo non potranno in alcun modo svolgere attività artistiche.
3: È partito l'assalto a EasyJet, la società di investimento americana Castle Lake, che in partnership con Air France ha già contribuito al rilancio di Scandinavian Airlines, ha annunciato di aver presentato una maxi offerta per l'acquisto della seconda più grande compagnia aerea low cost d'Europa, un pacchetto con un'offerta complessiva da 4,74 miliardi di sterline, poco meno di 5 miliardi e mezzo di euro, dopo che il CDA di EasyJet ha rispedito al mittente le prime 3 proposte.
4: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a 0.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Oggi il meteo si presenta con un lunedì che procederà semplice, con aria buona e nuvole lente che attraverseranno il cielo senza fretta, mantenendo un ritmo quieto e rassicurante. Tutto sembrerà così stabile che quasi ti dimenticherai del tempo.
4: Nostro meteo sempre molto apprezzato, in versione sempre un po' vagamente lirica, quando sono le 11:18 minuti. A livello musicale proseguiamo con James Blunt.

pensa che io ero convinto che il film più atteso del 2026 fosse Dune, l'ultimo capitolo di Dune. Invece manco per il cavolo, cioè adesso non so neanche se uscirà nel 2026, ma in realtà penso di sì. È uscito un trailer, il film più atteso è Shrek 5, tant'è vero che è uscito un piccolo trailer di qualche secondo e ha già fatto parlare tantissimo i fan, che sono tantissimi di Shrek, sono cresciuti devo dire negli ultimi anni, grazie anche a internet è diventato un po' un meme, ha avuto una rinascita Shrek, no, con internet negli ultimi anni, con i social così, e ad quanto pare sono molto poco felici i fan dei vari aspetti che hanno i personaggi. A quanto pare l'asino, Ciuchino, avrebbe subito una trasformazione. Nella versione originale ha ancora la voce di Eddie Murphy, mentre invece nel trailer comunque lui appare molto diverso rispetto al solito. I suoi tratti sono stati quasi levigati, resi più rotondi, meno spigolosi del passato, e quindi i fan, che sono molto attenti a queste cose, l'hanno notato e non hanno mancato di esprimere più di qualche critica a chi ha gestito insomma la parte di animazione. Evidentemente è una scelta, non è che hanno sbagliato, però non è piaciuta, non sta piacendo. Vediamo se poi con l'uscita si correggerà.

0: Vabbè, fatemi fare il finto esperto di tecnologia almeno per un minuto, dai, prima di andare sulla musica nell'ultima mezz'ora. Ci sono alcune notizie che ci stanno campeggiando nei giornali e nei siti di formazione specializzati nell'ambito tecnologico, tipo che Apple ha già detto che aumenterà i prezzi dei suoi prodotti a causa del rincaro per i vari chip. Come sapete, è una fase dove i rincari stanno colpendo praticamente qualunque settore dell'economia, non ultimi appunto i chip con cui si costruiscono soprattutto le memorie dei dispositivi. E quindi è stato lo stesso Tim Cook, amministratore delegato di Apple, in un'intervista al Wall Street Journal, a dire che appunto gli aumenti di prezzo sono inevitabili. Stiamo facendo del nostro meglio per mitigare i forti rincari, abbiamo tentato di mettere al riparo i nostri clienti dagli aumenti, ma la situazione è divenuta insostenibile. Ricordiamo che a settembre è previsto il nuovo iPhone, l'iPhone 18, che verrà lanciato appunto dalla azienda di Cupertino. C'è meno offerta, dice lui, in un momento in cui i consumatori vogliono dispositivi e i produttori di memoria stanno passando enormi aumenti di prezzo. Vabbè, un po' il tema. Secondo le stime della società di ricerca TechInsights, la Apple avrebbe bisogno di aumentare il prezzo del suo iPhone di $270 per mantenere il suo attuale margine di profitto. Sì. Sono stati costruiti vari data center per intelligenza artificiale e questo ha fatto salire alle stelle il costo dei chip di memoria e della RAM, che è la memoria, appunto, una delle due memorie che stanno dentro il computer, dispositivi vari. Componenti si trovano in quasi tutti i dispositivi elettronici e i chip hanno subito degli aumenti, pensate, di almeno 50% nell'ultimo trimestre rispetto alla fine del 2025. Questo rende l'idea sul balzo in avanti che c'è stato e che forse ci sarà poi anche per i consumatori dei prezzi di iPhone, ma non solo, credo, penso che riguardi un po' tutti i produttori di smartphone questo.
1: Sei pronto a rivivere la storia? Sabato 27 giugno allo spazio Fiotto ex Cogne, Pecora Nera e Batman.

0: feste irripetibile. Dal Divina al Blue Max, dal Mizar alla Bajour, tutti i locali che hanno fatto la storia sul palco che ha ospitato Ernia. Seguici anche in diretta su Top Italia Radio, sabato 27 giugno. Non mancare, sarà leggenda.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: Music Box.
1: Suggerisce la base rock che sentite sotto, andiamo con l'almanacco.
2: Sì, sì.
1: Il 22 giugno nasceva il bassista degli Evil, Mike Alexander, nasceva nel 77 per essere precisi, mentre nel 49 nasceva il bassista, anche in questo caso, ma dei Lynyrd Skynyrd, che si chiamava Larry Ljungström, dovrebbe essere la pronuncia, forse Ljungström, chi lo sa, non lo scopriremo mai perché non verificherò. Peraltro se n'è andato nel 2019, quindi so, in questo caso non è più un compleanno, lo sarebbe stato, va bene. Nel 48 nasceva anche Todd Rundgren, che è stato chitarrista, cantante e polistrumentista, nasceva in Pennsylvania, mentre oggi, nel 92, c'era un evento che riguardava la salute di Kurt Cobain, cioè il ricovero a Belfast per problemi di ulcera dopo un concerto alla King's Hall. Oggi, sempre oggi, quindi 22 giugno, nel 2019, il presidente francese Macron premiava all'Eliseo Elton John con la Legion d'Onore per la sua lotta contro l'AIDS, la malaria e la tubercolosi. Come sapete, sempre molto attivo su queste battaglie Elton John. Nel 2004, oggi, usciva per la Century Records il 17° disco dei Motorhead, che si chiamava Inferno, e oggi nel 71 usciva per la Reprise il 4° disco di Joni Mitchell, che si chiamava invece Blue. Va bene, avete dei nomi caldi interessanti, secondo me, per darci qualche idea per il disco libero. Comunque la scelta aspetta a voi, mandateci così quello che volete sentire in chiusura, quindi al 349 722 5831. Basta mandarci il titolo, vediamo se abbiamo tutto in archivio e poi facciamo il classico ballottaggio e l'ascoltiamo.

partita anche la stagione dei matrimoni, diciamolo. Adesso anche quelli molto illustri, tipo Dua Lipa, che si è sposata nei giorni scorsi, vedo che ha pubblicato sui social, leggevo, le foto degli abiti da sposa. Benissimo, ci fa molto piacere, applausi. Assolutamente. Si è sposata, chiudi, basta, meno anche. Si è sposata con l'attore Callum Turner, che è in, diciamo, procinto, pare, insomma, vediamo, di fare la parte di James Bond nel prossimo film dedicato a questo infinita sacco. A quanti film sono arrivati di James Bond? Io mi sono perso un po', credo. Fammi vedere un po', aspetta, vediamo un po', adesso faccio questa ricerca scientifica cinematografica in diretta. Vediamo un po', parlavo di film che sono molto attesi. Allora, aspetta, dunque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Il prossimo sarà il 26esimo episodio. Funziona, devo dire, funzionare ha funzionato, quindi sta continuando giustamente su quella scia. Ma a proposito, noi la ascoltiamo, Dua Lipa, in questo disco che si chiamava We're Good.

0: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 euro al mese.
0: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
0: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega, a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
2: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A quasi un mese di distanza dalla mancata qualificazione alla Champions, agli esoneri di Furlani, Tare, Allegri e Moncada, Gelli Cardinale ha messo a punto una riorganizzazione societaria che di fatto utilizza solo risorse interne. Una scelta clamorosa, in attesa e certamente inusuale, dopo tanti nomi fatti, incontri e programmi da condividere. Sarà dunque a tutti gli effetti il Milan di Cardinale, a distanza per ora di Ibrahimovic. Il Milan sceglie quindi il modello Liverpool, una decisione molto rischiosa ma anche particolarmente ambiziosa. I mondiali 2026, dopo il flop all'esordio, la Spagna da spettacolo battendo 4-0 l'Arabia Saudita. Yamal, la prima da titolare, impiega 10 minuti a trovare il gol, poi Oyarzabal la chiude prima della mezz'ora con una doppietta in 3 minuti. A inizio ripresa Cucurella favorisce l'autogol di Altan Bakhti. Pareggio beffa invece per il Belgio di Rudi Garcia che non va oltre lo 0-0 con l'Iran. Sorpresa a Capoverde invece nel gruppo della Spagna dopo il 2-2 con l'Uruguay, mentre l'Egitto batte 3-1 la Nuova Zelanda. Oggi tornano in campo Argentina e Francia. Il tennis, con l'aggiornamento del ranking ATP, sono state definite le 32 teste di serie del torneo di Wimbledon. Jannik Sinner, numero 1 al mondo, sarà la prima testa di serie nel terzo torneo stagionale del Grande Slam. Sinner potrà trovare in finale Alexander Zverev, mentre potrà incontrare uno tra Felix Auger-Aliassime e Ben Shelton soltanto in semifinale. Ai quarti potrà esserci invece l'incrocio con una delle teste di serie della 5 alle 8, ovvero Alex De Minaur, Taylor Fritz, Novak Djokovic e Daniil Medvedev. Ai sedicesimi potrà affrontare uno dei tennisti tra il 25 e il 32 del seeding. La MotoGP, terza vittoria stagionale, seconda consecutiva per Marc Marquez che a 5 giri dalla fine del Gran Premio della Repubblica Ceca ha infilato il compagno di squadra Pecco Bagnaia e si è involato indisturbato verso il traguardo per il suo quinto centro a Brno, lanciando così la sua candidatura al titolo, complice anche l'assenza presqualifica di Marco Bezzecchi. Per il cannibale spagnolo si è trattata della 75esima vittoria nella Premier Class e della 101esima nel moto mondiale. Secondo gradino del podio per Ai Ogura, quarto posto e giro veloce della gara per Fabio Di Gianantonio. Italia si conferma sul tetto d'Europa con lo show degli azzurri del fioretto e il bis d'oro nell'arma che aveva già regalato il titolo alle donne. Si sono chiuse i campionati continentali di Anthony 2026. Sulla pedana francese, nell'ultimo giorno di gare, la squadra composta da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Panini e Giulio Lombardi fa il paio con quella di Ariane Rigo e compagne e va a vincere l'oro dominando i padroni di casa. Francia battuta anche dagli uomini con un punteggio 45-22 che la dice lunga sull'andamento della gara. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
4: Vabbè, potremmo definirla un pre-disco libero, questa di Passenger, che si chiama Let Her Go. A me viene in mente solo Bello Figo, purtroppo, quando la ascolto. 2013, il disco libero vero, ovvero la canzone scelta da voi, arriva tra poco.

classico dei Red Hot Chili Peppers. Blood lost in a bathroom stall, a southern girl with the sky lit draw, a wave goodbye to Ma and Pa, cause with the birds of shade. Generi diversi, generi molto diversi, quindi uno se volete votare Addicted to You di ABC, due se volete votare Scar Tissue dei Red Hot Chili Peppers. Basta mandare il numerino al 349 722 5831 e scegliere così la vostra preferita che tra poco ascolteremo.

0: Addicted to You di Avicii. Direi che con questo noi ci possiamo salutare. Domani dalle 9 in poi torniamo ancora in una sempre più black Ideal Car Peugeot, che si sta tingendo di, non è proprio nero in realtà, è una sorta di blu grigio scuro. Ora vado a vedere da vicino, perché non ho ancora analizzato il pattern esatto del nuovo colore degli interni del concessionario. Per oggi comunque da Riccardo è tutto, ciao.
1: Sono le 12 in punto. Attenzione!

0: smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Terremoto nel Regno Unito. Il premier britannico Starmer ha annunciato le dimissioni da leader del partito laburista e da primo ministro in un breve discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. Metto al primo posto il paese, ha detto ringraziando chi lo ha sostenuto negli anni al governo. L'uscita di scena di Starmer, travolto dalla impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham.
1: Il caso delle due sorelle ritrovate. Sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona aggravato. La mamma, il compagno e il nonno delle ragazze di 12 e 16 anni intercettate ieri a Formia, a 15 giorni dalla scomparsa da una casa famiglia in provincia dell'Aquila. Dopo l'interrogatorio, la donna ora in carcere a Teramo, il compagno e il nonno delle ragazze a Sulmona. Sara e Alicia erano a casa di una lontana parente della madre. La donna ottantenne indagata a piede libero. 10 anni di battaglia a lieto fine, ora una nuova vita, il commento del padre e delle ragazzine. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto loro i carabinieri.
2: Il portavoce del ministero iraniano degli esteri ha affermato che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante i negoziati di ieri. Il primo round di colloqui di alto livello, quindi fra Iran e Stati Uniti, in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Tutto questo nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative. I mediatori di Pakistan e Qatar parlano comunque di buoni risultati.
1: Matteo Salvini e Silvia Sardone sono stati più votati a gazebo della Lega per la scelta del candidato sindaco di Milano. Lo annuncia il segretario provinciale e consigliere comunale Piscina, che indica tra gli altri nomi votati il suo e quelli di Morelli, Verri, Spada, Del Debbio, Albertini, Parodi e Borghi. Questa rosa di nomi, qualora i singoli candidati accettino, sarà giustamente proposta alla coalizione di centrodestra per la scelta finale e condivisa del futuro sindaco di Milano, ha detto.
2: Sarebbero 10 le persone che ieri hanno perso la vita per annegamento in Francia, è quanto annunciato da un portavoce della Protezione Civile francese, che ha esortato la popolazione a fare il bagno in luoghi sorvegliati, in un paese attualmente oggetto di temperature torride, inclusa Parigi.
1: Anche in Italia fa caldo e ancora notti tropicali, ma anche rapide incursioni termiche verso il basso con improvvisi temporali e rovesci. Il solstizio d'estate ha coinciso con l'apice di una potente ondata di calore, con valori termici tra i più elevati di tutta la stagione, che dureranno per i prossimi 8-10 giorni. A dominare un'imponente rimonta anticiclonica subtropicale, supportata da una fortissima spinta di aria rovente. Questa massa d'aria compressa verso il basso provoca un'impennata dei termometri fino a 40 gradi, lasciando spazio solo a isolati disturbi temporaleschi a ridosso di rilievi alpini e appenninici.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

tutti sanno quando, tutti sanno come. Ma nessuno ha visto, ma nessuno sente, dimmi che mi attende, oh. Tutti sanno quello che ho fatto, tutti sanno ciò che ti ho fatto. Sono solo scuse.

0: Lasciami.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99€ al mese.
0: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
0: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Nuovi sviluppi preoccupanti per il futuro di Realco. Nell'asta del 10 giugno non è arrivata alcuna offerta per i principali asset del gruppo, inclusa la rete commerciale e il centro distributivo. L'unica proposta riguarda il lotto 5, con 9 punti vendita. I sindacati parlano di quadro estremamente critico e chiedono la riapertura del tavolo in regione Emilia-Romagna. Attesa ora per il piano concordatario, in scadenza il 12 giugno, decisivo per capire prospettive e tutele occupazionali.
3: EP Aging inserisce l'ipoacusia tra le sue priorità e accoglie SIAF nell'alleanza per l'invecchiamento attivo. In Italia il 13% degli over 65 ha problemi di udito, spesso non diagnosticati. L'obiettivo è portare il tema nelle sedi istituzionali, chiedere screening, piena accessibilità ai dispositivi e più prevenzione. La salute uditiva è un diritto civile, sottolineano EP Aging e SIA.
2: Due studenti dell'Università della Valle d'Aosta sono stati premiati al primo EUSALP Alpine AI Hackathon, tenuto in Germania dal 6 al 9 giugno. Elisa Giudici e Martino Dalla Fontana facevano parte del team vincitore, che ha sviluppato un'app per incentivare i turisti a scoprire località alpine meno conosciute tramite sconti e agevolazioni. Per loro, in premio, un pass Interrail di 5 giorni. L'evento ha riunito giovani e esperti per creare soluzioni digitali dedicate al turismo sostenibile nelle Alpi.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in film.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Super Trailers, cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
4: Fossi in te sarei nervoso.
1: 7 eredi.
6: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
8: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: le 13 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Ancora ben trovati dalla redazione.
3: In apertura il caso delle due sorelle ritrovate. Sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona aggravato. La mamma, il compagno e il nonno delle ragazze di 12 e 16 anni, intercettate ieri a Formia, a 15 giorni dalla scomparsa da una casa famiglia in provincia dell'Aquila. Dopo l'interrogatorio, la donna si trova ora in carcere a Teramo, il compagno e il nonno delle ragazze a Sulmona. Sara e Alicia erano a casa di una lontana parente della madre. La donna, 80 anni, è indagata a piede libero. 10 anni di battaglia a lieto fine, ora una nuova vita, il commento del padre delle ragazzine. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero invece detto ai carabinieri Alicia e Sara.
2: Nel milanese un uomo è stato investito e ucciso dopo una lite per una ragazza. L'investitore è stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Con il padre, 62enne, si era dato appuntamento con la vittima in un parcheggio per discutere di una ragazza contesa. La vittima, di origini napoletane, Claudio Miranda, 41 anni, si sarebbe presentato all'incontro con altre tre persone non ancora identificate e una pistola a scacciacani da cui avrebbe esploso due colpi. In manette Stefano Pasceri, 31 anni, che ha investito l'uomo schiacciandolo.
3: Matteo Salvini e Silvia Sardone sono stati più votati al gazebo della Lega per la scelta del candidato sindaco di Milano. Lo annuncia il segretario provinciale e consigliere comunale Piscina, che indica tra gli altri il suo nome e quelli di Morelli, Verri, Spada, Del Debbio, Albertini, Parodi e Borghi. Questa rosa di nomi, qualora i singoli candidati accettino, ha detto, sarà giustamente proposta alla coalizione di centrodestra per la scelta finale e condivisa del futuro sindaco di Milano.
2: Il premier britannico Starmer ha annunciato le dimissioni da leader del Partito Laburista e da primo ministro in un breve discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. Metto al primo posto il paese, ha detto, ringraziando chi lo ha sostenuto negli anni al governo. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burman.
3: Voltiamo pagina. Condannata a ricevere 74 frustate perché si è esibita senza indossare l'hijab. E questa è la sentenza di condanna che il tribunale della città iraniana di Qom ha inflitto alla cantante Parasto Ahmadi e, come lei, al gruppo di sette artisti con cui nel dicembre 2024 la 29enne iraniana aveva trasmesso un concerto da solista in diretta su YouTube. Oltre alla punizione corporale, gli 8 condannati non potranno lasciare l'Iran per 2 anni e per lo stesso lasso di tempo non potranno in alcun modo svolgere attività artistiche.
2: Il tennis, Serena Williams torna in singolare a Wimbledon. La 44enne statunitense ha ricevuto l'ultima wild card per il tabellone principale femminile. Per la 23 volte campionessa slam sarà il primo match di singolare dopo quasi 4 anni. L'ultima partita risale allo US Open del 2022. Serena aveva già ottenuto una wild card per il doppio insieme alla sorella Venus. Il sorteggio è previsto venerdì, mentre Wimbledon inizierà lunedì 29 giugno.
3: E con questo è tutto, a più tardi.

0: muori.
1: Sei pronto a rivivere la storia? Sabato 27 giugno allo spazio P8 Ex Cogne, Pecora Nera e Batman presentano DJ Schiama Osta. Dalle 20 alle 2.30, 26 leggendari DJ, protagonisti delle notti valdostane dagli anni 70 ad oggi, si riuniscono per una notte irripetibile. Dal Divina al Blue Max, dal Mizar alla Bajur, tutti i locali che hanno fatto la storia, sul palco che ha ospitato Ernia. Seguici anche in diretta su Top Italia Radio, sabato 27 giugno. Non mancare. Sarà leggenda.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: stare bene. Un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati da Nadia Sessa. Con giugno cambia il ritmo della tavola, le giornate si allungano, aumentano le temperature e sui banchi del mercato iniziano ad arrivare alcuni dei prodotti più amati dell'estate: ciliegie, albicocche, pesche, meloni, pomodori, zucchine e peperoni. Scegliere frutta e verdura di stagione significa portare in tavola prodotti più saporiti, maturati al giusto punto e spesso provenienti da coltivazioni locali. Giugno, da questo punto di vista, è uno dei mesi più ricchi dell'anno. Tra i frutti simbolo di questo mese ci sono sicuramente le ciliegie, protagoniste di sagre raccolte in molte regioni italiane. Le ciliegie sono tra i frutti più rappresentativi del mese e in Italia esistono numerose varietà locali, dalle ferrovie pugliesi alle durone di Vignola IGP. Le albicocche invece sono ricche di beta-carotene, perfette anche per preparare confetture crostate o dolci da colazione. Con l'arrivo del caldo tornano protagonisti anche meloni e pesche, spesso consumati freschi oppure trasformati in ghiaccioli e smoothie fatti in casa. Accanto a loro arrivano anche le prime susine, mentre continuano fragole e frutti di bosco. Tutta frutta dolce e colorata, perfetta per preparare golose merende. Sul fronte della verdura, giugno segna il ritorno dei primi pomodori, insieme a zucchine, cetrioli, peperoni, melanzane e fagiolini. Resistono ancora gli asparagi, soprattutto nelle zone di montagna e del nord Italia, mentre basilico e cipollotti iniziano a diventare protagonisti delle ricette estive. Giugno, infatti, è il mese ideale per iniziare a preparare piatti freddi e ricette leggere. I cetrioli, ad esempio, sono perfetti per insalate fresche o per preparare lo tzatziki greco, mentre i pomodori iniziano finalmente ad avere sapore e diventano protagonisti di bruschette, panzanella, paste fredde e caprese. Le zucchine si prestano bene a cotture veloci, grigliate o ripiene, mentre i peperoni fanno il loro ritorno nelle ricette estive mediterranee. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Oscar Wilde. Un pompelmo è un limone che ha avuto un'opportunità e ne ha approfittato.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Marco, dove sei?
1: Alla CIDAC. Sto cercando la giusta compagnia per il nostro aperitivo in terrazza.
0: E chi hai trovato di bello?
1: Una coppia imbattibile, tutta da gustare. La birra artigianale Enapea Gran San Bernarda, 33 cl, a 1,29 euro. Accompagnata dalle patatine classiche Amica Chips da 400 grammi a 2,19 euro.
0: Che meraviglia! Vengo a farvi compagnia anch'io.
1: Sbrigati, ti aspetto. CIDAC.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Sono iniziati questa mattina i lavori dell'assemblea della FIGC per eleggere il nuovo presidente che succede a Gabriele Gravina. I candidati sono Giovanni Malagò, dato per favorito, e Giancarlo Abete. Sentiamo quest'ultimo che prima di entrare in aula ha ribadito il senso della sua candidatura.
3: Ogni volta che si viene eliminati dal mondiale, sacrificare il presidente e pensare di continuare nello stesso modo senza un'assunzione di responsabilità non fa bene al mondo del calcio. Quindi questo è il senso della mia candidatura.
2: Ai mondiali 2026, dopo il flop all'esordio, la Spagna da spettacolo battendo 4-0 l'Arabia Saudita. Yamal, la prima da titolare, impiega 10 minuti a trovare il gol, poi Oyarzabal la chiude prima della mezz'ora con una doppietta in 3 minuti. A inizio ripresa, Cucurella favorisce l'autogol di Altan Bakhti. Pareggio beffa invece per il Belgio di Rudy Garcia, che non va oltre lo 0-0 con l'Iran. Sorpresa capoverde invece nel gruppo della Spagna dopo il 2-2 con l'Uruguay, mentre l'Egitto batte 3-1 la Nuova Zelanda. Oggi tornano in campo Argentina e Francia. Con la vittoria nello scorso weekend, Lewis Hamilton è diventato il 41esimo pilota nella storia della Ferrari a vincere un gran premio valido per il mondiale di Formula 1. Il 41enne britannico ha quindi conseguito la prima affermazione a bordo di una monoposto di Maranello alla sua 31esima presenza ridata col cavallino rampante. Per Hamilton ora la storia si fa interessante, visto che dei 40 predecessori la stragrande maggioranza non si è fermata a un successo, ma ha concesso almeno una replica. Solo alcuni però sono riusciti nel bis immediato. L'ultimo è stato Charles Leclerc, che nel 2019 visse il battesimo dello Champagne a Spa, trionfando poi anche a Monza nella settimana successiva. Il fine settimana di Brno ha lasciato un segno profondo non soltanto sulla classifica del mondiale MotoGP, ma anche sugli equilibri interni di Aprilia Racing. La squalifica di Bezzecchi dopo l'episodio che l'ho visto protagonista con un Marshall nella sprint race ha trasformato un passaggio delicato della stagione in un potenziale punto di svolta. Ora il risultato è che il vantaggio del leader Aprilia si è drasticamente ridotto. Martin è ormai a solo 8 punti dalla vetta, mentre Marquez è risalito fino a 40 lunghezze dal romagnolo. In termini pratici, negli ultimi due Gran Premi il pluricampione spagnolo ha recuperato 62 punti a Bezzecchi. Il tennis: la 44enne statunitense Serena Williams ha ricevuto l'ultima wild card disponibile per il tabellone principale femminile di Wimbledon. Per Williams sarà dunque il ritorno in un match di singolare dopo quasi 4 anni. L'ultima partita risale allo US Open 2022, quando perse al terzo turno contro Ayla Tomljanovic. La 23 volte campionessa Slam e vincitrice di Wimbledon per 7 volte ha già giocato un match di doppio dopo il rientro competitivo e ha ricevuto anche una wild card per giocare a Wimbledon in coppia con la sorella Venus. Williams conoscerà la sua avversaria al primo turno nel sorteggio di venerdì. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano: tre persone sono state fermate e portate in carcere e un'altra indagata a piede libero con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso in relazione all'allontanamento delle due sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno scorso. Le due ragazzine sono state ritrovate ieri sera a Formia. I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, il compagno della donna e il padre della D'Acunto, nonno delle ragazze.
2: Due bambine sono in gravi condizioni dopo essere state coinvolte in un incidente stradale sulla A21. Le bimbe di 5 e 7 anni sono state trasportate d'urgenza in ospedale. Entrambe sono in rianimazione. L'auto su cui stavano viaggiando con la famiglia è rimasta schiacciata in un tamponamento a catena fra tre camion e due automobili al chilometro 150 dell'autostrada tra Torino e Piacenza. Sul tratto si registrano al momento una decina di chilometri di coda.
3: E ora gli esteri. Keir Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del partito laburista in un atteso discorso alla nazione davanti al 10 di Downing Street a Londra. Starmer rimarrà formalmente in carica fino a quando il suo partito non avrà individuato il suo successore per evitare un vuoto totale di potere. L'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, ha già annunciato la sua intenzione di candidarsi come prossima guida del partito.
2: Il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, lo riferisce il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri, aggiungendo che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante i negoziati svoltisi ieri in Svizzera e anche i mediatori Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati.
3: La campagna di bombardamenti ucraini contro il settore energetico russo si abbatte con ferocia sulla Crimea occupata, dove 5 persone sono morte, lo denunciano le autorità filorusse. L'esercito ucraino ha colpito la raffineria di petrolio di Antipinsk, una dei più grandi della Siberia occidentale, situata a più di 2000 km dal confine.
2: Il calcio: oggi si elegge il presidente della FIGC che sostituirà Gravina. Due candidati, da un lato Giovanni Malagò, ex presidente del CONI, dall'altro Giancarlo Abete, già presidente della federazione dal 2007 al 2014, attualmente al vertice della Lega Nazionale Dilettanti. Intanto sono stati eletti i nuovi consiglieri federali per la Serie A, confermati Marotta, Campoccia e Chiellini.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: La Coupe des Alpes arriva a Courmayeur per la tappa finale del suo storico percorso. Sabato, dalle 15 alle 18, le auto d'epoca raggiungeranno il piazzale des Forges, dove resteranno esposte al pubblico fino alle 21. Domenica mattina l'esposizione proseguirà dalle 8 alle 12, offrendo a appassionati e visitatori l'occasione di ammirare da vicino alcuni dei modelli più iconici del motorismo storico.
2: Piemonte si conferma protagonista alla Rassegna Nazionale dei Vini Biologici e Biodinamici di Legambiente. 4 etichette regionali sono state selezionate tra circa 300 vini provenienti da tutta Italia. Dai vitigni storici agli spumanti bio, le colline piemontesi ribadiscono il loro ruolo tra qualità, sostenibilità e innovazione.
1: Ha fatto il giro dei social il video di un orso inseguito da un'auto tra i vicoli di Oga, in provincia di Sondrio. L'OIPA condanna con forza l'episodio, definendolo pericoloso e irresponsabile. L'animale, spaventato dai fari e tallonato per diversi metri, ha vissuto momenti di forte stress, con rischi anche per i residenti. L'associazione annuncia che valuterà azioni a tutela dell'orso, specie protetta, parlando di una forma di maltrattamento.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: me.
1: Sei pronto a rivivere la storia? Sabato 27 giugno allo spazio P8 Ex Cogne, Pecora Nera e Batman presentano DJ Schiama Osta. Dalle 20 alle 2.30, 26 leggendari DJ, protagonisti delle notti valdostane dagli anni 70 ad oggi, si riuniscono per una notte irripetibile. Dal Divina al Blue Max, dal Mizar alla Bajur, tutti i locali che hanno fatto la storia, sul palco che ha ospitato Ernia. Seguici anche in diretta su Top Italia Radio, sabato 27 giugno. Non mancare. Sarà leggenda.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
3: E io sono Chiara.
2: AI è gestione del caldo.
3: Quando devi

0: è che non sai da dove iniziare, perché provi ad aprire le finestre, poi li chiudi, accendi un ventilatore, magari tutto insieme, ma senza una vera strategia.
1: Si va un po' a tentativi, sperando di trovare una combinazione che funzioni, ma spesso si finisce solo per spostare il caldo da una stanza all'altra, senza migliorare la situazione.
0: Ed è proprio qui che l'intelligenza artificiale diventa utile, perché ti aiuta a capire cosa fare e soprattutto quando farlo, invece di improvvisare ogni giorno.
1: Ad esempio, puoi usare strumenti come ChatGPT o app meteo più evolute come Meteo e Radar per capire quando conviene aprire le finestre e quando invece l'aria esterna è ancora più calda di quella interna.
0: Che è uno di quegli errori più comuni, aprire pensando di rinfrescare e ottenere l'effetto opposto.
1: Con dati su temperatura, umidità e orario puoi iniziare a ragionare in modo più preciso e già questo cambia completamente il risultato.
0: E poi c'è tutta la gestione della casa, che spesso sottovalutiamo. Tapparelle, tende, esposizione della casa durante il giorno.
1: Anche qui puoi farti guidare, capire quando tenere chiuso, quando schermare la luce e come usare gli spazi in modo più intelligente. Non serve mica rivoluzionare casa, bastano piccoli accorgimenti fatti nel momento giusto.
0: E lo stesso vale per i dispositivi, perché i ventilatori e i condizionatori funzionano molto meglio se usati con logica.
1: Con sistemi come Google Home o Alexa puoi programmare accensioni, regolare l'intensità e creare una gestione più graduale, evitando di accendere tutto insieme quando ormai il caldo è già accumulato.
0: Che è quello che succede di solito. Aspetti troppo e poi cerchi di recuperare in fretta, consumando di più e ottenendo veramente meno.
1: Invece anticipare anche solo di un'ora cambia totalmente il risultato.
0: E questo si vede anche nei consumi, perché usare meglio significa anche spendere meno.
1: Poi c'è la parte più delicata, quella della notte, quando il caldo diventa davvero fastidioso e dormire bene sembra impossibile.
0: E anche lì non serve abbassare drasticamente la temperatura, ma basta lavorare sulla percezione, posizionamento del ventilatore, circolazione d'aria, riduzione della luce e del calore accumulato durante il giorno, così la casa

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, l'Iran ha accettato di invitare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'AIEA, nel paese. Lo ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance nel corso di una conferenza stampa in Svizzera. Il presidente iraniano Pezeshkian è atteso in Pakistan domani dopo i colloqui con l'America. Il primo round di colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è dunque concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana.
2: Keir Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del Partito Laburista in un atteso discorso alla nazione davanti al 10 di Downing Street a Londra. Starmer rimarrà formalmente in carica fino a quando il suo partito non avrà individuato il suo successore per evitare un vuoto totale di potere. L'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, ha già annunciato le sue intenzioni di candidarsi come prossima guida del partito.
3: Tre persone sono state fermate e portate in carcere e un'altra indagata a piede libero con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso in relazione all'allontanamento delle due sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno scorso. Le due ragazzine sono state ritrovate ieri sera a Formia. I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, il compagno della donna e il padre della D'Acunto, nonno delle ragazze.
2: Sono drammatici i numeri dell'osservatorio sulla sicurezza stradale: 9 minori morti solo nel fine settimana. Tra gli ultimi incidenti stradali c'è quello nel milanese, dove un'auto con a bordo 9 ragazze è precipitata in un canale. Il bilancio è di 3 morti. Il conducente, 19enne, è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test. Sul tema interviene Salvini: voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, dice il ministro dei trasporti.
3: Una potente ondata di calore sta investendo l'Italia, determinando valori termici che si candidano a rimanere tra i più elevati di tutta la stagione, che perdureranno per i prossimi 8-10 giorni, lasciando spazio solo a isolati disturbi temporaleschi a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Sotto la lente di ingrandimento ci sono in particolare la pianura padana e le zone interne del centro e della Sardegna. Le anomalie termiche sono molto forti, con valori che si portano anche di 10 gradi oltre le medie tipiche di questo periodo dell'anno.
2: La cronaca sportiva: nuove accuse di doping per l'atleta italiano Alex Schwarzer. Questa volta è l'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca, la NADA, ad aver avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro, che è stato sospeso in via cautelare. A Schwarzer, durante i campionati tedeschi di marcia su strada, sarebbero state rilevate tracce di EPO sia nei campioni di urina sia in quelli di sangue. Il marciatore era già stato squalificato in due occasioni, nel 2012 quando si dichiarò reo confesso e nel 2016.
3: Ed è tutto, a più tardi.

giugno, quindi sono tornate indietro di un mese, ma questo è l'effetto del caldo, fa davvero caldo qui a Milano. 349 7225 831, questo numero attraverso il quale potete interagire insieme a me fino alle ore 18, dalle 15 alle 18, questo spazio in cui parliamo di tutto e di più, sia dei miei colpi di testa, dei vostri colpi di testa. Radio Videonetro è l'applicazione che dovete correre a scaricare proprio in questo istante, perché viene in fresca questa nuova funzione. A seconda della musica che preferite, a seconda delle vostre esigenze, potete selezionare la vostra radio preferita, perché ci sono 4 radio in un'unica applicazione. www.topitaliaradio è il nostro sito. Ogni tanto bisogna ricordare anche quello, si parte con Rudimental. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

quello che volete, potete sbizzarrirvi, soprattutto se vi trovate in questo momento magari di fronte al mare, potete fare un bello scatto fotografico e condividerlo al numero della radio, oppure in maniera più digital, in maniera più smart, basta tagliare @topitaliaradio sia per Instagram che per Facebook. Ora

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: direttamente dal 2022 Claudia Ciccateri insieme a Johnny Scandal con Sei parte di me. 15 e 19 minuti, stai ascoltando Break On lunedì 22 giugno 2026. In apertura ho fatto questa piccola gaffa, ho detto 22 maggio, del resto bisogna ricordare anche le proprie gaffe che si fanno, e come ho detto la causa di questa gaffa l'ho attribuita al caldo. Quanti di voi dite così, è colpa del caldo? 349-7225-831, questo numero attraverso il quale potete interagire con me. Adesso diventiamo un po' degli stilisti perché commentiamo i diversi outfit indossati dalla regina ormai dei matrimoni, la possiamo definire così, Dua Lipa, che finalmente dopo un periodo, dopo una lunga luna di miele, ha deciso di interagire con i suoi followers e ha postato i suoi look delle due cerimonie, una quella di civile tenuta a Londra e l'altra invece tenuta in Sicilia.
1: Piccolo, per due che come te e me da tempo non si cercano, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, ci vedo i tuoi occhi

Tomasini con Un posto piccolo. È già il mondo un posto piccolo, e finalmente molti fan hanno avuto anche il piacere di vedere dal vivo Dua Lipa.

viene sempre lasciato nell'angolo, ma anche lui è stato uno sposo davvero impeccabile davanti alla fontana di Trevi. Ma ritorniamo un attimo alla cerimonia, quella ufficiale, quella civile, quella che si è tenuta a Londra. Dua Lipa indossava questo completo color avorio composto da un blazer sartoriale abbinato ad una gonna dal taglio asimmetrico. E poi vi dirò di più, ma sicuramente avrete già scrollato ciliegina sulla torta, questo cappello a tesa larga realizzato dal modista Steven Jones, guanti candidi e calzatura

0: stabile il primo vestito da sposa di una nota maison francese, confezionato interamente a mano nei mitici laboratori parigini. Pensate, abbiamo anche il numero civico, il 31. L'abito è il frutto di un lavoro artigianale di proporzioni titaniche. La struttura del vestito vanta infatti 480.000 perline minuziosamente ricamate, gioielli applicati dopo oltre 1000 ore di lavorazione al banco e ben 25.000 piume ornamentali cucite una a una. Quindi l'abito da sogno, quello che vorrebbero davvero tutti.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

cosa è buona educazione in generale, questo è salutare prima di ordinare. Ehi, buongiorno, come va? Buon pomeriggio, buonasera, a seconda della vostra pausa caffè. Attenzione, qua dicono, alla brioche è meglio mangiarla sopra al piattino in modo da non sporcare. Ecco, questi sono delle piccole avvertenze. Uno dei temi più controversi è l'uso del bagno. Il locale non è tenuto a offrirlo in maniera gratuita a chi non consuma, anche se spesso lo fa. L'importante è non abusare troppo della gentilezza

appena regalato. Io invece vi sto dando delle indicazioni, delle regole, una sorta di galateo quando si consuma il caffè, la brioche al bar. Quindi, anche se vi siete appena svegliati e non volete comunicare, quando entrate all'interno del bar, almeno un saluto, si sa, il buongiorno lo si vede dal mattino. Poi a seguire, ma se ordinate una brioche alla crema, al cioccolato, vuota, bisogna mangiarla sopra il piattino. So che è piccolo, ma questa è la seconda regola. Poi il servizio della toilette, bisogna sempre chiedere, soprattutto se non si consuma niente. E una chicca da veri intenditori, sto leggendo: il bicchierino d'acqua che accompagna l'espresso va bevuto prima del caffè per pulire il palato. Quindi questa è un'altra regola, lo sapevate? 349 722

di mattina. Il cucchiaino, ecco, c'è la questione del cucchiaino in sospeso, perché andrebbe utilizzato oppure no? Per esempio, chi preferisce bere il caffè amaro senza zucchero, magari alcuni dicono no, senza cucchiaino, invece no, i proprietari di locali ti danno sempre il cucchiaino. Una volta finito di girare, quindi quando completate il giro, andrebbe appoggiato subito sul piattino senza passare

bicchierino d'acqua va bevuto prima del caffè per pulire il palato, e alla fine il cucchiaino si gira e poi se ne mette sul piattino. Una vita in vacanza.

0: lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alficom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 € al mese.
0: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
0: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alficom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.

nell'ultimo periodo sono i tantissimi, ma proprio tanti, casi di maleducazione al bar, gente che non saluta prima di fare un'ordinazione, prima magari di bere un semplice espresso, gente che mangia sopra il bancone piuttosto che al piattino, gente che sul piattino, ci sono tanti casi. 349 7225 831, ditemi degli esempi, magari avete visto questi casi di maleducazione proprio oggi, l'altro ieri.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano la cronaca, la madre, il suo compagno e il nonno delle due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri sera a Formia, 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto le sorelle ai carabinieri. Proseguono intanto le indagini per verificare il coinvolgimento di altre persone nell'allontanamento di Alice e Sara, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno scorsi.
1: È stato condannato a 10 anni per omicidio preterintenzionale Marek Konrad Daniek, 43enne camionista polacco, che era imputato per la morte della sua compagna, ex ballerina bielorussa, il cui cadavere era stato ritrovato il 13 giugno del 2024 in un appartamento a Pozzuolo Martesana in provincia di Milano. L'uomo era stato scarcerato e posto ai domiciliari dopo che nel dicembre di 2 anni fa era stato arrestato con l'accusa di aver ucciso volontariamente soffocandola la compagna. Una perizia svolta nell'ambito del processo infatti aveva indicato come possibile causa della morte della donna una patologia.
2: I bombardamenti russi sulle città ucraine di Zaporizhzhia e Odessa hanno causato 2 morti. Gli aeroporti di Mosca sono stati chiusi temporaneamente dopo che sono stati intercettati circa 60 droni ucraini. L'esercito di Kiev ha inoltre colpito il centro di comunicazioni satellitari russo di Dubna, vicino alla capitale. La nostra industria della difesa, le nostre forze armate hanno avviato il processo per portare la guerra in Russia, ha così avvertito il presidente ucraino Zelensky.
1: L'Iran ha accettato di invitare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nel paese, lo ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance nel corso di una conferenza stampa in Svizzera. Il presidente iraniano Pezeshkian è atteso intanto in Pakistan dopo i colloqui con gli Stati Uniti, che si sono dunque conclusi con incoraggianti progressi. Si dicono le parti, le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana.
2: Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno dei Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Il neodeputato ha infatti annunciato la propria candidatura.
1: E siamo al calcio. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della FIGC, ha battuto Abete prendendo il 68,5% dei voti. Gabriele Gravina, presidente dimissionario, intervenendo durante l'odierna assemblea, ha dichiarato: ho sentito il dovere di impedire che la FIGC fosse trascinata in un vortice. Faccio un passo indietro per stimolare riflessione e rinforzare il percorso di rigenerazione. E ora il calcio giocato con i mondiali. L'Egitto vince e rimonta per 3-1 contro la Nuova Zelanda in una gara valida per il gruppo G. Ma peggio all'Uruguay, fermato 2-2 da Capoverde nel gruppo H. Oggi attesa per le sfide Argentina-Austria in campo alle 19, italiane e Francia-Iraq alle 23.
2: Questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.

David Guetta insieme a Sia con Flames aprono la seconda ora di Break On. 16-8 minuti, una canzone che mi piace sempre ascoltare. Ci sono alcune hit, alcune canzoni, questa risale al 2018, che ascolterei in loop. Ecco, partiamo con questa domanda: quale canzone oggi, in questo momento, lunedì 22 giugno 2018,

dopo Fireworks arriva con Watch It Burn, quindi ci fa bruciare come il sole, direi proprio di sì. La cantante è attualmente impegnata in un tour mondiale che la

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
3: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo ai tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
2: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
3: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio. CIDAC.

canta così Alvaro Soler e ha ragione, perché quando fa caldo bisogna fare le cose con molta molta calma. 16:21 minuti, questo Ritmo Sauna di Break All, appuntamento pomeridiano qui su Top Italia Radio, lunedì 22 giugno 2026. Ora vi riporto ad un evento che c'è stato pochi giorni fa. Ci dobbiamo trasferire all'aeroporto di Linate. Già, voi penserete, che bello, prendiamo un Boeing 707-09. No, niente di tutto questo, perché rimaniamo con i piedi per terra. Il 19 giugno alle 23:59 minuti un gruppo di corridori, un gruppo di runner si è riunito su una delle piste dell'aeroporto, una 10 km non competitiva, si è tenuta, organizzata da MG Sport con SI. Aveva un nome anche questa corsa, la Milano Linate Runway Run, e i pettorali disponibili, pensate, sono finiti con la chiusura delle iscrizioni. I partecipanti

2017. Ma adesso vediamo quali sono i runner. Chi ha partecipato a questa gara non competitiva lunga 10 km? I dati sugli iscritti li abbiamo, adesso ve li mostriamo, anzi adesso ve li dico. Il 44% di donne con il 46% di una fascia di età tra i 25 e i 35 anni. Pensate, tra i partecipanti c'erano anche due giovani che hanno festeggiato i loro 18 anni proprio in questa occasione. Devo dire, compimento dei 18 anni, dei 18 anni è partito proprio con il botto. Invece i vincitori di questa maratona sono stati Riccardo Martello e Giovanni Susca. Tra le donne la più veloce invece è stata Rebecca Volpe, un'iniziativa che ha reso l'aeroporto non più un luogo non luogo, come vengono definiti, di passaggio, ma un luogo di aggregazione. Complimenti ai vincitori!

0: dove sei?
1: Alla CIDAC. Sto cercando la giusta compagnia per il nostro aperitivo in terrazza.
0: E chi hai trovato di bello?
1: Una coppia imbattibile, tutta da gustare. La birra artigianale Enapea Grand San Bernarda, 33 cl, a 1,29€. Accompagnata dalle patatine classiche Amica Chips da 400 grammi a 2,19€.
0: Che meraviglia! Vengo a farvi compagnia anch'io.
1: Sbrigati! Ti aspetto! CIDAC!
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

tradizione in realtà non è estiva, ma che nel 2026 potrebbe diventare una tradizione estiva, una festa pagana. Vi ho già dato alcuni indizi, sto parlando di Halloween. Basta unire le due parole, Summerween diventa Summerween. Ecco, è il nuovo trend, la nuova tendenza a celebrare Halloween in anticipo. Questo perché? Non lo so, ogni giorno si devono inventare un trend, il gioco è fatto, Summer.

potrebbe suonare in questo modo. Correva l'estate del 2026 quando un gruppo di content creator si è riunito e ha ufficializzato la Samhain, quindi la festa pagana tradizionalmente svolta nel periodo autunnale. Dal 2026 è diventata poi una festa estiva. Potrebbe essere l'inizio di una serie TV, l'incipit di un libro, l'incipit di un film, ma credo proprio, stando ai diversi rumors che sta avendo, le diverse interazioni, succederà proprio così, perché c'è veramente uno sfogo positivo in questo caso. Finalmente ogni tanto ci sono degli sfoghi positivi, visto la possibilità di festeggiare Halloween in anticipo nel pieno dell'estate. Come spiega Vice in questo articolo, questa tradizione nasce appunto dalla serie animata Gravity Falls, quando il personaggio di zio Stan rivela che gli abitanti di questa città amano così tanto Halloween che la festeggiano due volte all'anno. Magari potremmo festeggiarla a Bali insieme a Elodie e Michele Bravi. Neroba.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a 0.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. È ufficiale, appena terminata la votazione e Malagò, il nuovo presidente della FIGC, dunque sostituirà Gravina. Erano 2 candidati, da un lato appunto Malagò, ex presidente del CONI, dall'altro Giancarlo Bete, già presidente della federazione dal 2007 al 2014, attualmente al vertice della Lega Nazionale Dilettanti. Dunque la spuntata, alla fine, come da pronostici, Malagò. Prima eletti nuovi consiglieri federali per la Serie A, confermati Marotta, Campoccia e Chiellini. Nell'intervento prevoto Malagò ha detto: vi farò sentire orgogliosi di andare verso una nuova epoca del calcio italiano. Il candidato sconfitto aveva detto: mi hanno insegnato ad essere un costruttore e non un distruttore. E lo sfacelo del calcio italiano non ha un solo colpevole, non ha funzionato nulla, il declino dura da 30 anni, siamo i campioni del mondo di scarico delle responsabilità. Questo quanto ha detto nel discorso prevoto Matteo Marani, presidente della Lega Pro, che sugli investimenti per le serie minori ha aggiunto:
4: nell'ultimo anno la Serie A ha speso per procuratori 249 milioni di euro, dato FIGC, oltre 10 volte quanto ha riconosciuto alla Serie C, alla nostra Serie C, sbuffando. 22 milioni a noi, 249 milioni ai procuratori.
3: Cambiamo argomento, nuove accuse di doping per Alex Schwarzer. A lanciarle l'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca, che ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro, sospeso in via cautelare a Schwarzer durante i campionati tedeschi di marcia su strada. Sono state rilevate tracce di eritropoietina sia nei campioni di urina sia in quelli di sangue. L'atleta italiano terrà nel pomeriggio una conferenza stampa per chiarire. Il calciomercato: Bremer ha fatto sapere che vuole restare alla Juventus, al netto delle voci che vedrebbero il brasiliano lontano da Torino in questa sessione estiva di calciomercato. Per sua volontà, dicevamo, difensore centrale, intende rimanere in bianconero e vorrebbe prolungare la sua permanenza per molto tempo. Non c'è nessun tipo di volontà di iniziare una nuova avventura lontano da Torino, ha fatto sapere l'entourage del calciatore. Veniamo ai mondiali di calcio. Queste le partite in programma quest'oggi: alle 19 Argentina-Austria, alle 23 Francia-Iraq, nella notte alle 2 ore italiana Norvegia-Senegal, alle 5 Giordania-Algeria. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte per sempre per le strade di Roma.

0: penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Tony F con Dame Namano, 16:53 minuti, lunedì 22 giugno 2026.

la vostra mano, ho bisogno del vostro aiuto, è perché bisogna creare delle nuove idee, una nuova festa, anche se il tema resta sempre Halloween, quindi streghe, fantasmi, zucche, però bisogna metterci un po' del nostro. Io ho già sbirciato un po' sui social 4 idee per festeggiare al meglio Summerween.

c'è pure quella, ma per esempio potremmo trasferire questo contesto in piscina, quindi sto pensando costume per il mare, sopra un lenzuolo da fantasma, un cappello da strega. Vi piace come prima idea? 349 7225 831. Nel frattempo sbizzarritevi, ora c'è Stadi con Call on Me.

Starley, Column Me nella versione di Ryan Rebecca Remix. E il vostro cervello mi può venire in aiuto? Ci sono delle idee per festeggiare al meglio la Summer Win? Come ho detto, cambiamo un attimo lo scenario, non più all'interno di case, ma all'interno, per esempio, spiaggia. Sto pensando a questa scena, tutti attorno ad un falò, magari a cantare delle canzoni che richiamano un po' il mood di Halloween, ma con una versione più estiva. È un po' difficile unire queste due versioni, ma i content creator hanno lanciato soltanto l'idea. Non sarebbe male festeggiare Summer Win. Poi alla fine dobbiamo pensarci noi ad arricchire questo tema, che partiamo da Halloween, però in realtà non è Halloween, è Summer Win. Quindi ho subito pensato, molto semplice, l'outfit, il costume con sopra il lenzuolo da fantasma, un cappello da strega. Poi, come sempre, ci sono le zucche. Sì, si può abbellire la spiaggia piena di zucche, scheletri in chiave balneare.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, l'Iran ha accettato di invitare gli ispettori dell'AIEA nel paese. Lo ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance nel corso di una conferenza stampa in Svizzera, aggiungendo che il tesoro statunitense ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. Il presidente iraniano Pezeshkian è intanto atteso in Pakistan domani. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana.
2: Keir Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del Partito Laburista in un atteso discorso alla nazione davanti al 10 di Downing Street a Londra. Starmer rimarrà formalmente in carica fino a quando il suo partito non avrà individuato il suo successore per evitare un vuoto totale di potere. L'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, ha già infatti annunciato la sua intenzione di candidarsi.
3: Una videochiamata è stato questo l'elemento fondamentale che ha segnato una svolta nelle indagini sulla scomparsa delle due sorelline di 12 e 16 anni e che ha permesso di ritrovarle nella serata di ieri a Formia, nell'abitazione di una parente della madre. È scattato il fermo per tre persone. Si tratta della mamma delle due giovani, Valentina D'Acunto, del compagno della donna e del nonno delle ragazze. I tre si trovano ora in carcere con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso.
2: Una potente ondata di calore sta investendo l'Italia, determinando valori termici che si candideranno a rimanere tra i più elevati di tutta la stagione, che perdureranno per i prossimi 8-10 giorni, lasciando spazio solo a isolati disturbi temporaleschi a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Sotto la lente di ingrandimento ci sono in particolare la pianura padana e le zone interne del centro e della Sardegna. Le anomalie termiche sono molto forti, con valori che si portano anche 10 gradi oltre le medie tipiche di questo periodo dell'anno.
3: Per oltre 500.000 studenti la maturità entra nella fase finale con l'avvio degli esami orali. Dopo le prove scritte arriva dunque il momento del colloquio, tradizionalmente considerato uno dei passaggi più impegnativi dell'esame di Stato. La principale novità di quest'anno riguarda la struttura della prova. Il colloquio si svolge infatti su 4 discipline, individuate annualmente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Tra le modifiche introdotte nel 2026 c'è anche l'obbligatorietà dell'esame orale. Non è quindi possibile rinunciare al colloquio contando esclusivamente sul punteggio ottenuto con le prove scritte.
2: Il calcio: Giovanni Malagò, il nuovo presidente della FIGC, ha battuto Abete prendendo il 68,5% dei voti, confermati anche i consiglieri federali per la Serie A Marotta, Campoccia e Chiellini. Nell'atletica, nuove accuse di doping invece per l'italiano Alex Schwarzer. Il marciatore azzurro è stato sospeso in via cautelare in quanto sarebbero state rilevate tracce di EPO sia nelle analisi del sangue che nelle urine. Non ho preso nulla, sono innocente, ma non mi difenderò, a 41 anni non ne ho più la forza, ha detto Schwarzer, che era già stato squalificato in due occasioni, nel 2012 quando si dichiarò reo confesso e nel 2016.
3: Ed è tutto, a più tardi.

ambiente che c'è in autunno e quindi cercano di riadattare una trend autunnale facendolo estivo, richiamando un po' soltanto l'atmosfera dal punto di vista climatico, perché alla fine è così. Nelle ultime ore hanno lanciato la Summerween, quindi festeggiare Halloween, in realtà festeggiare Halloween in estate, che poi è tutto un gioco di parole.

Mi piace concludere così le canzoni. 17:12, terza ora di Break On, lunedì 22 giugno 2026. A breve torneremo in campo, sì, perché ogni tanto è giusto ricordare che dall'altra parte del mondo si stanno svolgendo i mondiali di calcio 2026. E se settimana scorsa parlavamo dei vichinghi e parlavamo anche della buona educazione giapponese, oggi parliamo di una strategia culinaria adottata dalla nazionale norvegese. Quindi parliamo di cibo, di gastronomia. Sapete, è un buon il cibo è un buon alleato per quanto riguarda lo sport, la competizione. Quindi parleremo di che cosa si fanno spedire i norvegesi. Prima però torniamo all'estate del 2016. Troviamo Fedez con Vorrei ma non posso insieme a lui.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

2026, come già vi ho spoilerato, adesso ci trasferiamo sui campi degli Stati Uniti d'America per i mondiali 2026. Un bello scatto fotografico lo facciamo alla nazionale norvegese, perché ha adottato questa strategia culinaria per poter affrontare quelle che sono le sfide, le gare. Fa spedire il cibo, ma un cibo particolare, oltre al fatto cibo norvegese, ma quel cibo sano direttamente da casa al proprio centro di allenamento. Questo perché ultimamente gli sportivi, i calciatori norvegesi, si stanno lamentando dei troppi grassi, troppi conservanti presenti nel cibo americano. Quindi, in poche parole, mangiano da circa 2 settimane solo un burger. Loro no, non vogliono la carne, vogliono il salmone, il pesce bianco, vogliono anche della frutta. Adesso andiamo un attimo in Havana.

Yang Tung cosa vogliono mangiare i giocatori norvegesi. 300 kg di salmone atlantico e pesce bianco, 116 kg di brunost, il caratteristico formaggio marrone caramellato norvegese, e ben 6.000 arance. Quindi queste sono le richieste che arrivano dall'America verso la Norvegia. I familiari stanno preparando delle scorte per i giocatori e presto verranno spediti questi 300 kg di salmone, 116 kg di questo formaggio tipico norvegese e 6.000 arance. A queste poi si aggiungono materie prime essenziali, quindi mancano in questo caso i primi piatti, il riso, le patate e anche carne. Però non vogliono la carne americana, gli hamburger, vogliono quella carne giusta, priva di grassi, priva di conservanti. Ormai sono ossessionati. Lui è Samurai J.

0: Music Box.
1: Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
2: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo ai tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
1: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
2: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio. CIDAC.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

primo 11 giugno, poi 16 giugno Torino, 19 giugno Bologna, 23 giugno a Milano, quindi fra un anno esatto si troverà a Milano, 28 giugno Roma, 3 luglio Bari e chiude questo grande tour il 10 luglio a Padova. Quindi complimenti per questo grande traguardo, lui è carico, non vede l'ora di questo tour 2027, già giovanissimo ha conquistato il cuore di tantissime persone.

tutto francese, Stromae e da 6ix7ine passiamo ad un altro trend con dei numeri, quindi da 6ix7ine passiamo a 4ix6. Rappresenta

0: notte irripetibile. Dal Divina al Blue Max, dal Mizar alla Bajour, tutti i locali che hanno fatto la storia sul palco che ha ospitato Ernia. Seguici anche in diretta su Top Italia Radio, sabato 27 giugno. Non mancare, sarà leggenda.
1: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
2: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99€ al mese.
1: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
2: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
1: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

trail che rispettano determinati standard sia a livello fisico sia a livello economico, ma questi standard che si sono prefissate sono veramente irrealistici e molto molto elevati. C'è una categoria del web, ovvero gli haters, che dicono sì, più che un trend è una vera e propria critica a queste aspettative un po' troppo lontane dalla realtà, e a breve riporterò il parere degli esperti perché danno un po' ragione a queste ragazze. Prima c'è Selena Gomez insieme a Ro Alejandro con Bye.

fare questo claim, e molti pareri da parte degli esperti sono positivi, perché dicono per esempio è normale nella società in cui viviamo, fatto il fatto che molte delle testimonianze che giungono sui social sono per lo più degli appuntamenti privi forse di valore, oppure degli appuntamenti che poi possono sfociarsi in casi molto tossici, in casi di ghosting oppure mancanza di autenticità. È importante magari subito darsi delle aspettative così elevate, quasi irrealistiche, per arrivare pronti all'appuntamento e poi magari di sapere quello che si vuole realmente.

queste tre ore di Break-On, quindi a questo punto abbiamo terminato anche il ballo If You Wanna Dance Take My Hand. Continuiamo a ballare domani, perché noi ci risentiamo domani, stesso posto, Top Italia Radio, stesse fasce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara, vi auguro di trascorrere una fantastica serata, adios amici di Top Italia Radio, continuate a rimanere sintonizzati e continuate soprattutto a ballare, anzi vi lancio questo disco, ci piace tanto, Lost Frequency insieme a James Brown con Melody.

0: Sono le 18 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte di petrolio iraniano. Lo annuncia il Tesoro americano, che ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. In merito al conflitto tra Israele e Hezbollah, tema centrale sul tavolo dei colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, il vicepresidente J.D. Vance ha riferito che i due paesi hanno concordato di istituire una cellula di coordinamento con il Libano per porre fine alle operazioni militari.
1: L'ex presidente della Fed Alan Greenspan è morto all'età di 100 anni, ha guidato la banca centrale americana per quasi 20 anni, dal 1987 al 2006, con quattro presidenti dei due partiti da Reagan in poi. Nemmeno tre mesi dopo la sua nomina si trovò ad affrontare il Black Monday del 19 ottobre, riuscì in due giorni a risollevare il Dow Jones, che era arrivato a meno 22,6%, con una politica di supporto che negli anni successivi gli portò però anche critiche.
2: Un'eccezionale ondata di calore di origine subtropicale sta investendo l'Europa centro-occidentale, con la Francia in prima linea. Si tratta dell'anticiclone africano che sta portando temperature record, combinando massime diurne superiori a 40 gradi e notti afose. Nel paese almeno 10 vittime, tra loro anche due bambini di 2 e 4 anni, morti dopo essere stati lasciati in auto. Allerta rossa anche in Gran Bretagna.
1: E una potente ondata di calore sta investendo anche l'Italia, determinando valori termici che si candideranno a rimanere tra i più elevati di tutta la stagione e che perdureranno per i prossimi 8-10 giorni. Nessuna città bollino verde fino al 24 giugno, dunque nella giornata di domani sono 15 quelle per le quali il Ministero della Salute ha emanato il bollino rosso, ovvero l'allerta massima.
2: Una videochiamata è stato questo l'elemento fondamentale che ha segnato una svolta nelle indagini sulla scomparsa delle due sorelline di 12 e 16 anni e che ha permesso di ritrovarle ieri sera a Formia, nell'abitazione di una parente della madre. È scattato il fermo per tre persone, si tratta della mamma delle due giovani, Valentina D'Acunto, del compagno della donna e del nonno delle ragazze. I tre si trovano ora in carcere con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso.
1: Siamo allo sport con il tennis. Ad una settimana dall'esordio a Wimbledon, di cui è campione in carica, Jannik Sinner ha parlato del suo stato di forma. Mi sono riposato, allenato bene, sono contento della mia forma. Le prime partite, dice Sinner, saranno delicate da gestire. Poi aggiunge il numero uno al mondo, che tornerà in campo sui prati del All England Club il prossimo 29 giugno, a un mese dalla sconfitta nel secondo turno del Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Eccoci pronti per una nuova puntata di One Hour, quell'ora che ti basta. È iniziata l'estate ieri, 21 di giugno, oggi è il primo lunedì d'estate 2026. Ciao, sono Manuel Giancale e iniziamo il nostro lunedì innanzitutto con un piccolo reminder per tutti coloro che per l'estate 2026 vogliono anche un aiuto per i loro figlioletti, oltre al fatto di trovare un centro estivo per loro, per farli divertire. Cominceremo proprio da qui, benvenuti a One Hour.
4: 3, 2, 1. One Hour.

Bisogna sbrigarsi, bisogna avere un po' di velocità per poter ricevere questi 100 euro di rimborso a settimana. Parlo ovviamente a tutti i genitori che hanno dei figli tra i 3 e i 14 anni, perché l'estate si avvicina e c'è il bando INPS per i centri estivi. Insomma, un aiuto economico per aiutare le famiglie e far divertire nei centri estivi i propri figlioletti. La domanda online era aperta già da tempo, però la scadenza è stata fissata a mezzogiorno di questo giovedì.

0: le loro apparizioni pubbliche. La pop star e l'ex primo ministro canadese hanno attirato nuovamente l'attenzione di fan, giornalisti e follower che si sono sbizzarriti con commenti e ipotesi di ogni genere. C'è chi immagina improbabili duetti, chi fantastica su inviti a cene di stato con colonna sonora pop e chi più semplicemente si gode lo spettacolo. In fondo è proprio questo il bello delle cronache rosa. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: 3, 2, 1, Power!

0: Questa è One Hour, quell'ora che ti basta. Abbiamo parlato del bando INPS per i centri estivi. Occhio, perché per fare domanda soltanto online, inps.it, e c'è tempo fino al 25, quindi fino a questo giovedì a mezzogiorno. Quindi bisogna affrettarsi per avere il rimborso di fino a 100 euro a settimana. Insomma, non male per tutti quegli aiuti che possiamo avere per i nostri figli.
1: One Hour.
2: One
1: Hour.

0: poco il nostro genio di oggi, che veramente mi fa vergognare di tutte quelle persone che truffano lo Stato e che non danno la possibilità a chi effettivamente ha bisogno di aiuti veri, reali, concreti, di riceverli. Veramente una bruttissima persona, ma ne parleremo tra qualche istante qui a One Hour.
1: One Hour.
2: One Hour.
1: Quell'ora che ti basta.

0: Hour. One Hour. Quell'ora che ti basta.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Nuovi sviluppi preoccupanti per il futuro di Realco. Nell'asta del 10 giugno non è arrivata alcuna offerta per i principali asset del gruppo, inclusa la rete commerciale e il centro distributivo. L'unica proposta riguarda il lotto 5, con 9 punti vendita. I sindacati parlano di quadro estremamente critico e chiedono la riapertura del tavolo in regione Emilia-Romagna. Attesa ora per il piano concordatario, in scadenza il 12 giugno, decisivo per capire prospettive e tutele occupazionali.
3: EP Aging inserisce l'ipoacusia tra le sue priorità e accoglie SIAF nell'alleanza per l'invecchiamento attivo. In Italia il 13% degli over 65 ha problemi di udito, spesso non diagnosticati. L'obiettivo è portare il tema nelle sedi istituzionali, chiedere screening, piena accessibilità ai dispositivi e più prevenzione. La salute uditiva è un diritto civile, sottolineano EP Aging e SIA.
2: Due studenti dell'Università della Valle d'Aosta sono stati premiati al primo EUSALP Alpine AI Hackathon, tenuto in Germania dal 6 al 9 giugno. Elisa Giudici e Martino Dalla Fontana facevano parte del team vincitore, che ha sviluppato un'app per incentivare i turisti a scoprire località alpine meno conosciute tramite sconti e agevolazioni. Per loro, in premio, un pass Interrail di 5 giorni. L'evento ha riunito giovani esperti per creare soluzioni digitali dedicate al turismo sostenibile nelle Alpi.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Per andare a trovare il nostro genio di oggi dobbiamo andare a farci una vacanzina a Bari. Bellissima Bari vecchia, con tutte quelle strade che poi è anche difficile purtroppo per chi è in carrozzina. E lui pare fosse in carrozzina, dico pare perché poi sui social non era per niente così. Infatti il nostro genio è un falso invalido in sedia a rotelle, ma nei video che sono stati poi postati sui social o comunque alla fine dei conti si sono trovati sui social, lui proprio in quei video camminava benissimo, cioè non aveva nessun problema, era completamente in grado di camminare, quindi è stato accusato di truffa aggravata per circa 200.000 euro e pare che appunto avrebbe truffato lo Stato italiano per quasi 20 anni, cioè una roba veramente brutta. E poi ci sono quelle persone che ne hanno davvero bisogno, cioè capisci com'è la situazione questa. Vabbè, lui è il nostro genio di oggi, ovviamente siamo ironici. 3, 2, 1 1 hour.

0: Tra poco la tecnologia che ha fatto davvero un miracolo per una persona che era paralizzata da anni pare sia tornata a parlare. Tra poco scopriremo tutto qui a One Hour. 3, 2, 1, 1 hour.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
7: 3, 2, 1, 1, Power.

0: In questo appuntamento di One Hour abbiamo parlato di un falso invalido, il nostro genio di oggi a Bari, falso invalido in sedia a rotelle, che poi invece si è scoperto non avere alcun problema e di conseguenza adesso è stato accusato di truffa aggravata per 200.000 euro. Persone disabili, persone che hanno bisogno effettivamente di aiuto, ecco, l'ultimo argomento di questo lunedì riguarda proprio un signore che è paralizzato da anni, ma è tornato a parlare grazie ad un chip nel cervello. La possibilità di poter parlare, la capacità di parlare è una delle conseguenze più devastanti della sclerosi laterale amiotrofica e grazie però alla tecnologia, e in questo caso ad un'interfaccia cervello-computer, proprio quest'uomo è riuscito a tornare a parlare. Come funziona questa interfaccia? Ovviamente è molto complicato, ci sono dei microelettrodi nella corteccia cerebrale che riescono a registrare l'attività elettrica dei neuroni e inviano tutto ad un computer, un software che è capace di interpretarne il significato quasi in tempo reale, quindi c'è quasi la possibilità di riuscire a comunicare, a parlare in tempo reale con questa persona. È stato un vero e proprio passo in avanti sotto questo punto di vista della medicina e si spera ovviamente che la tecnologia venga utilizzata proprio in questo modo.
1: One hour.
2: One
1: hour.

0: è arrivato il momento di salutarci. Finisce qui One Hour, quell'ora che ti basta. Ovviamente l'appuntamento è per domani, sempre con nuove notizie, e domani andremo a vedere che cosa ha fatto il nostro genio, che se l'è presa con un autista di un pullman. Ma poveraccio lui, ma cosa ne poteva? Soltanto fatto qualche metro in più dalla fermata. Vabbè, ne parleremo ovviamente domani. Ciao a tutti, ancora buon lunedì.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.
2: Sono le 19 e un minuto.
3: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte di petrolio iraniano. Lo annuncia il Tesoro americano, che ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. In merito al conflitto tra Israele e Hezbollah, tema centrale sul tavolo dei colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, il vicepresidente J.D. Vance ha riferito che i due paesi hanno concordato di istituire una cellula di coordinamento con il Libano per porre fine alle operazioni militari.
4: Un'eccezionale ondata di calore di origine subtropicale sta investendo l'Europa centro-occidentale, con la Francia in prima linea. Si tratta dell'anticiclone africano, che sta portando temperature record, combinando massime diurne superiori a 40 gradi e notti afose. Nel paese almeno 10 vittime, tra loro anche due bambini di 2 e 4 anni morti dopo essere stati lasciati in auto. Allerta rossa anche in Gran Bretagna.
5: Sono state trovate e stanno bene Alicia e Sara, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse la notte tra il 6 e il 7 giugno scorsi da una casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Erano nell'abitazione di una parente della madre a Formia. È stata una videochiamata l'elemento fondamentale che ha segnato una svolta nelle indagini sulla loro sparizione. La mamma, il suo compagno e il nonno sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso.
4: È stato condannato a 8 anni e 2 mesi di reclusione Cristian Chesi, il 49enne imputato per l'omicidio di Stefano Davieti, ex insegnante di 63 anni originario della Spezia, aggredito a sprangate il 24 giugno 2024 a Morsiano di Villa Minozzo nell'Appennino reggiano, e morto dopo 3 giorni di agonia in ospedale. Nel corso dell'udienza l'imputato ha confessato il delitto tra le lacrime. Il giudice ha escluso le aggravanti, riconoscendo invece all'imputato le attenuanti generiche e quella di aver agito in stato di ira determinato da un fatto ingiusto altrui.
5: La premier Giorgia Meloni è disponibile a testimoniare in un processo per diffamazione a carico di Fabrizio Corona. Il re dei paparazzi e un altro imputato sono accusati di diffamazione aggravata per un articolo che comparve nell'ottobre 2023 su un sito internet nel quale si attribuiva alla presidente del Consiglio una relazione con l'ex deputato di Fratelli d'Italia, Manlio Messina. Anche quest'ultimo si è costituito parte civile.
4: I saldi estivi 2026 sono alle porte. Quest'anno la data di partenza sarà quasi uniforme in tutta Italia. La conferenza delle regioni ha infatti individuato in sabato 4 luglio il giorno di avvio dei saldi. Se l'inizio sarà sostanzialmente allineato sul territorio nazionale, varieranno invece le date di conclusione, con alcune regioni che chiuderanno gli sconti già ad agosto e altre che li prolungheranno fino a settembre.
5: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. È arrivato il giorno tanto atteso dal calcio italiano. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della FIGC, l'ex presidente del CONI di Milano Cortina, è stato così eletto con il 68,58% dei voti contro il 29,17% ottenuto dall'altro candidato, Giancarlo Abete. Malagò raccoglie l'eredità di Gabriele Gravina, dimissionario dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali. Le prime parole di Malagò all'assemblea.
1: È veramente molto profondo, molto emozionante proprio quel senso di responsabilità. Da solo non posso fare niente, con voi potremo fare tutto. Grazie a tutti.
0: Veniamo adesso alle nuove accuse di doping per Alex Schwarzer. L'agenzia nazionale antidoping tedesca ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore sospeso in via cautelare. Durante i campionati tedeschi di marcia su strada gli sono state rilevate tracce di eritropoietina sia nei campioni di urina sia in quelli di sangue. Schwarzer nella conferenza stampa di oggi pomeriggio ha detto: sono innocente, ma non mi difenderò, non ce la faccio più, non ho la forza. Ha parlato anche il suo legale, ha detto: le controanalisi solo si analizzeranno il terzo campione di urina per cercare la verità. Veniamo ai mondiali di calcio con le partite in programma tra stasera e questa notte. Dal gruppo J Argentina Austria dalle ore 19, per il gruppo I Francia Iraq, ancora per il gruppo I Norvegia Senegal ma alle 2 di questa notte, e poi per il gruppo J Giordania Algeria alle 5 di domattina. E Francia-Iraq potrebbe trasformarsi in una partita molto più lunga del previsto, perché la seconda gara dei Blues, in programma dicevamo questa sera a Philadelphia, è minacciata dai temporali attesi nell'area dello stadio. E la Turchia ha deciso di confermare Montella nonostante le due sconfitte in due partite, costate di fatto l'eliminazione ai gironi alla nazionale della federazione turca. È stata rinnovata la fiducia all'allenatore italiano che aveva riportato la Turchia ai mondiali dopo 24 anni di assenza. Questo non è un club, le parole del presidente della Federcalcio turca: sosteniamo il nostro allenatore, non cambiamo. Nell'ultimo match del girone D, nella notte tra giovedì e venerdì, la Turchia affronterà gli Stati Uniti. Infine il tennis: ad una settimana dall'esordio a Wimbledon, di cui è campione in carica, Jannik Sinner ha parlato del suo stato di forma, ha detto che si è riposato e allenato bene ed è contento. Le prime partite saranno delicate da gestire, ha detto ancora il numero uno del mondo, che tornerà in campo sui prati dell'All England Club il prossimo 29 giugno, a un mese dalla sconfitta nel secondo turno del Roland Garros contro Juan Manuel Cerúndolo. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
1: Fossi in te sarei nervoso.
0: Sette eredi.
2: Chi è il prossimo?
0: Una fortuna. Nessun testimone.
1: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
0: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Harris.
3: Sai come andrà a finire.
0: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema. Super Trailers.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato 3 morti. L'episodio è avvenuto in una zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco poco prima di mezzogiorno. Fin dalle prime fasi dell'operazione le autorità avevano invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni e ad allontanarsi dall'area interessata. Secondo l'ultimo aggiornamento fornito dalla polizia, tra i morti ci sarebbe anche l'aggressore, che indossava una tuta mimetica. Gli Stati Uniti autorizzano la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi e il presidente del Parlamento, nonché capo negoziatore della Repubblica Islamica Ghalibaf, sono pronti a recarsi in Oman per discutere le modalità di gestione dello stretto di Hormuz nel quadro dei negoziati in corso con gli Stati Uniti. Non ce l'ha fatta Cristian Romano, è morto a 10 anni in un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano, in provincia di Avellino. Il bambino era in sella a una minimoto quando è stato travolto da una jeep. Il padre si trovava nelle vicinanze e stava seguendo il figlio durante il giro in moto. Un'eccezionale ondata di calore di origine subtropicale sta investendo l'Europa centro-occidentale, con la Francia in prima linea. Si tratta dell'anticiclone africano che sta portando temperature record, combinando massime diurne superiori a 40 gradi e notti afose. Nel paese almeno 10 vittime, tra loro anche 2 bambini di 2 e 4 anni, morti dopo essere stati lasciati in auto. Allerta rossa anche in Gran Bretagna. I saldi estivi 2026 sono alle porte. Quest'anno la data di partenza sarà quasi uniforme in tutta Italia. La conferenza delle regioni ha infatti individuato sabato 4 luglio il giorno di avvio dei saldi. Se l'inizio sarà sostanzialmente allineato sul territorio nazionale, varieranno invece le date di conclusione, con alcune regioni che chiuderanno gli sconti già ad agosto e altre che li prolungheranno fino a settembre.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione. Non ce l'ha fatta. Cristian Romano è morto a 10 anni in un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano in provincia di Avellino. Il bambino era in sella ad una minimoto quando è stato travolto da una jeep. Il padre si trovava nelle vicinanze e stava seguendo il figlio durante il giro in moto. Tragedia sfiorata a Via Ostiense a Roma. Di fronte al gasometro, due grossi rami di un platano sono caduti a causa del violento temporale che si è abbattuto sulla capitale mentre passava un taxi con a bordo una donna con un bambino di un anno. Distrutte 4 auto in sosta poco distanti da un bar-ristorante e dal chiosco di un fioraio. In tutta la città sono stati oltre 50 gli interventi eseguiti nelle ultime ore dalla polizia locale per fronteggiare le criticità causate dall'ondata di maltempo. Diversi rami e gli alberi caduti che in alcuni casi hanno reso necessaria la chiusura momentanea di strade. Non risultano feriti. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato 3 morti. L'episodio è avvenuto in una zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco poco prima di mezzogiorno. Fin dalle prime fasi dell'operazione le autorità avevano invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni e ad allontanarsi dall'area interessata. Secondo l'ultimo aggiornamento sarebbe deceduto anche l'aggressore che indossava una tuta mimetica. 2 bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti in un'auto in arresto cardiaco dai vigili del fuoco. La causa della tragedia sarebbe il caldo afoso che sta imperversando in Francia. L'auto di famiglia dove si trovavano era nel parcheggio di casa. Vani tentativi dei soccorritori di rianimarli. Sembra che i 2 bambini siano entrati nell'auto all'insaputa della madre. Nella zona la temperatura ha raggiunto i 39 gradi. Il calcio: l'Argentina si unisce alle squadre qualificate ai 16esimi di finale dei mondiali 2026. A Dallas l'albiceleste batte 2-0 l'Austria e fa tutto Lionel Messi. Al 9° la Pulce calcia fuori il rigore procurato da Lautaro Martinez, ma al 38° la sblocca. Al 95° invece la doppietta che lo porta a 18 gol nella competizione, diventandone il capocannoniere. Dalle 23 Francia-Iraq. Ed è tutto, a più tardi.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. In Irpinia un bambino di 10 anni è deceduto sulla strada provinciale tra Moschiano e Lauro in provincia di Avellino. La sua minimoto si è scontrata con una jeep ad un tornante. Il bambino aveva il casco, ma l'urto lo ha sbalzato sull'asfalto uccidendolo. Il padre, che lo precedeva alla guida della sua motocicletta, e le persone a bordo dell'auto hanno tentato di soccorrerlo, come pure i sanitari del 118 che avevano anche allertato l'eliambulanza per il trasporto in ospedale. In Italia è SOS caldo, sono 12 le città da bollino rosso. Domani massimo rischio anche a Venezia, Viterbo e Ancona, mercoledì in 16. L'estate è iniziata con un'ondata di caldo molto intensa. In alcune città europee si sono già raggiunti 40 gradi e a spaventare soprattutto la durata, che potrebbe rendere questa calura tra le più pericolose rispetto a quelle degli anni precedenti. In particolare in Italia la situazione meteorologica appare piuttosto preoccupante. L'anticiclone africano Cerberus sta infatti portando temperature record con poca escursione tra il giorno e la notte. Nuovo rinvio per l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi in arrivo da oltre i confini dell'Unione Europea. Il governo ha infatti deciso di prorogare di 3 mesi al 1 ottobre l'introduzione del balzello previsto dalla legge di bilancio. La norma è contenuta nel nuovo decreto infrastrutture varato dal Consiglio dei Ministri, che spazia dalla TAV al PNRR all'intelligenza artificiale. Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte di petrolio iraniano. Lo annuncia il Tesoro americano, che ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. In merito al conflitto tra Israele ed Hezbollah, tema centrale sul tavolo dei colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, il vicepresidente J.D. Vance ha riferito che l'Iran e gli Stati Uniti hanno concordato di istituire una cellula di coordinamento con il Libano per porre fine alle operazioni militari. L'Argentina si unisce alle squadre qualificate ai 16esimi di finale dei Mondiali 2026. Dallas, l'albiceleste batte 2-0 l'Austria e fa tutto Messi. Al nono la pulce calcia fuori il rigore procurato da Lautaro Martinez. Al 38esimo la sblocca e al 95esimo fa la sua doppietta che lo porta a 18 gol nella competizione, diventandone il capocannoniere. Ed è tutto, a più tardi.

Dream. Sono ridicolo, lo so, eppure è così.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

presso la casa cantoniera, nascosto bene la nostra auto, cassa vedesse che non c'era, e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età, e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che se bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo, ed è così, tutto sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi.

una parola. Se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare? Che a star seduto su una volante la voce in radio ci fa tremare. Che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i

0: minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente, minchia, signor tenente.
1: Music, music, music, music.

almeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: l'una e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.
3: Entra in me

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.